0: sia nello scontro tra un SUV e lo scooter su cui viaggiava insieme a un amico rimasto ferito. Le persone a bordo dell'auto sarebbero fuggite. Ilaria Esposito.
1: L'inversione sul lungomare, l'impatto terribile con uno scooter a pochi passi dalla discoteca Twiga, dunque la fuga a piedi. Non è ancora l'alba quando sull'asfalto tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi rimane il corpo senza vita di Gabriele Martini, 17 anni, di Viareggio. L'amico, appena maggiorenne, che viaggiava insieme a lui sul motorino, viene trasportato in elicottero all'ospedale Cisanello di Pisa in gravi condizioni. Chi ha travolto i due ragazzi, invece, sceglie di non prestare soccorso per allontanarsi dal viale e scomparire nel nulla in pochi attimi, lasciando il SUV sul luogo dell'incidente. Targa svizzera, i carabinieri sono al lavoro per rintracciare il conducente della Range Rover e gli altri occupanti. Da quanto emerso finora, infatti, sembra che a bordo dell'auto ci fossero più persone. L'esatta dinamica dell'incidente è in corso di definizione, anche se la posizione dei veicoli sulla carreggiata ha fatto pensare sin da subito a un tentativo repentino del SUV di invertire la marcia. Impossibile per i due ragazzi in motorino evitare l'impatto.
0: La strage di braccianti stranieri ad Amendolara in Calabria, il nome dell'azienda agricola in cui lavoravano sarebbe anche nelle carte di una precedente inchiesta sul caporalato. Servizio di Gabriele Carletti.
2: C'è un filo che lega la morte di Vasen, Fasal, Ulla e Safi, bruciati vivi in un minivan in Calabria, ad un'inchiesta della Procura di Matera aperta un anno fa. Era luglio, due braccianti stranieri denunciano di essersi spaccati la schiena in campagna per due mesi e aver ricevuto solo 500 euro in tutto. Accusano un caporale che faceva da intermediario con le aziende agricole compiacenti, un pakistano dai metodi spicci, che alle loro proteste reagì sequestrandoli, aggredendoli e minacciandoli. E quando uno dei due braccianti vede in TV uno degli arrestati per la strage di Amendolara, lo riconosce, è il fratello del suo aguzzino. Nodi della stessa rete di sfruttamento, di paghe misere, condizioni abitative degradanti tra la Basilicata e la Calabria. Lavoratori che per vivere così hanno dovuto sborsare migliaia di euro, soldi versati con la promessa di un permesso di soggiorno, che non arriva mai. Un sistema che usa il decreto flussi per abbassare il costo del lavoro e garantire frutta e verdura sulle nostre tavole. Non solo, nella denuncia dei due braccianti, sul tavolo della Procura di Matera ci sarebbe il nome della stessa azienda per cui lavoravano i quattro ragazzi uccisi ad Amendolara solo per aver chiesto di essere pagati.
0: Caldo domani, 8 città da bollino rosso, ma già oggi sono 5: Brescia, Firenze, Perugia, Torino e Bologna, da dove arriva il servizio di David Marceddu.
3: Con l'aria condizionata, esclusivamente aria condizionata.
4: Bologna scotta e nei prossimi giorni non andrà meglio. Appena superata la prima metà di giugno, il capoluogo emiliano è già alle prese con la seconda ondata di calore della stagione.
5: Fa proprio caldo per lui, infatti è un'eccezione che siamo in giro a quest'ora.
4: Il Ministero della Salute ha classificato la città emiliana come una delle 5 in Italia a disagio bioclimatico elevato. Bollino rosso, e così sarà per tutto il weekend e per gran parte della prossima settimana. A fare attenzione, insomma, devono essere non solo anziani, bambini e persone fragili, ma anche chi è perfettamente sano.
6: Sono 10 anni che è così. Ecco, a questa data è un po' prematura la cosa, però.
7: Come faccio? Usciamo, facciamo un giro nei parchi, che per fortuna ci sono, il verde c'è, e ci sono anche le strutture, sala borsa con l'aria condizionata e tutto, quindi si fa.
4: Ma non è soltanto Bologna a soffrire, tutta l'Emilia Romagna, eccetto la fascia costiera, rientra oggi nelle condizioni per l'applicazione dell'ordinanza della regione che vieta il lavoro sotto il sole tra le 12.30 e le 16 in agricoltura, edilizia, nella logistica e tra i rider. Un'ordinanza quest'anno entrata in vigore un mese prima.
0: Calcio, dopo Canada e Messico, anche gli altri padroni di casa di questi mondiali, gli Stati Uniti, vincono e così si qualificano ai 16esimi. Nel campionato virtuale degli allenatori italiani, bene Ancelotti, male Montella, il Brasile fa quel che deve con Haiti, la Turchia invece esce dal torneo, oggi Olanda-Svezia e Germania-Costa d'Avorio. Stefano De Agostini.
8: I brasiliani di Ancelotti fanno surf, i turchi di Montella affondano nelle lacrime. I destini opposti dei due allenatori italiani. I carioca, dopo il poco convincente pareggio all'esordio con il Marocco, si riscattano con un'agevole vittoria 3-0 contro Haiti, grazie alla doppietta di Cugna e al sigillo di Vinicius. La Turchia di Montella invece è eliminata dal torneo dopo la sconfitta 1-0 con il Paraguay, nonostante la superiorità numerica per quasi metà gara dopo l'espulsione di Almiron, la prima con la nuova regola che vieta ai giocatori di coprirsi la bocca per parlare. Dunque Turchia bocciata, Stati Uniti invece promossi.

0: Mossi ai sedicesimi di finale. I padroni di casa conquistano la qualificazione grazie al 2-0 rifilato l'Australia. Buone notizie anche per il Marocco, che si impone 1-0 sulla Scozia con il gol di Saibari dopo appena 72 secondi di gioco.
1: Ora la musica, tornano le vibrazioni con un nuovo singolo, Ambiguità, un messaggio di libertà e inclusione che oggi portano anche al Pride di Roma. Marco Cosenza.
2: Si bagna la luna questa sera d'autunno mentre ti prepari ad uscire.
3: Le vibrazioni si preparano al mese del Pride e a un tour estivo con un nuovo singolo tutto dedicato a inclusione e libertà.
2: Ambiguità con la voglia di
3: un pezzo intitolato Ambiguità, ma che non lascia equivoci sul rispetto dei diritti e delle identità personali.
4: L'ambiguità sta nel chi guarda e sta nel fatto che spesso e volentieri fa paura ciò che non si conosce, quindi cerchiamo sempre di etichettare, ecco, è una canzone contro le etichette.
3: Una delle canzoni sul palco del Roma Pride, con tanta energia e zero pregiudizi.
2: L'arcobaleno l'ho inventato io, si sa che il pregiudizio è il frutto dell'ignoranza.
4: Si tende sempre, no, poi a criticare, a chiudersi, a bloccarsi, a cercare di non capire. E questo è grave, è giunto il momento di prendere atto.
3: E per loro è anche il momento di tornare alle esibizioni dal vivo, tra nuovi brani e la carica di sempre.
4: Le vibrazioni sono una band da live, come sono sempre stati, sono più di 25 anni giriamo e anche quest'estate saremo in giro ovunque, tutta Italia, a suonare con 2 ore di show. Bello, dove si canta tanto, ma c'è anche tanto rock, tanta, insomma, armonia.

Prima di salutarvi vi lasciamo i ritratti del TG3 Persone, che oggi ci racconta la storia di un'avvocata che si impegna e spesso vince in casi dove per arrivare alla verità bisogna ribaltare la comoda apparenza e talvolta sfidare il potere. L'ha incontrata Alfredo D'Amato, il TG3 torna come sempre attorno alle 14:20. Grazie per l'attenzione e buona giornata.

0: fatta?
1: La parola a Madame Piazza, signore.
2: Eccellentissima corte, signori giudici, la vostra decisione è determinante perché definirà i confini futuri dei diritti in Europa. Sono Deborah Piazza, sono un avvocato penalista. Sono andata a Lussemburgo per difendere i diritti imprescindibili dei miei assistiti presso la Corte di Giustizia Europea. Per difendere il diritto del mio assistito, marocchino, deportato presso un centro italiano in Albania, affinché questi centri vengano finalmente chiusi.

0: Io sono nata qui dietro, al Giambellino. Sono la figlia di un benzinaio. Purtroppo ho avuto un'infanzia e un'adolescenza terribile. Mi sono salvata solo grazie allo studio. Chissà, forse non sarei mai diventata avvocato. A un certo punto devi scegliere o girarti dall'altra parte e andartene, oppure rimanere per cambiare le cose. E io ho deciso di restare.
1: È con zia Rosa che Renato dovrà crescere al quartiere del Giambellino, aspettando di vedere sua madre solo nel fine settimana.
0: Qui dietro è nato e cresciuto Renato Vallanzasca, dove abitava insieme alla zia nelle case popolari. E pensare che anche lui, come tanti altri, è stato un mio assistito. Ed è proprio qui che ho scelto di aprire il mio studio, non in centro a Milano o vicino al tribunale, ma qui, nella mia zona, dove sono nata e cresciuta. Molto spesso difendo le persone che nessuno vorrebbe difendere, neanche i miei colleghi. Però dicono anche i giornalisti che io vinco le cause perse. Io questo non so se è vero. So solo che metto tutta me stessa. Io, come tutti i componenti del

0: mio studio, mio marito, l'avvocato Marco Romagnoli, Fabio, Laura e Simone.
1: Ecco, guarda, qui ha già sparato, vedi? Questo è il punto in cui lui torna indietro, poverino, che sta chiedendo aiuto.
2: Esatto.
1: Guarda.
2: Non è ancora morto.
1: Non è ancora morto, qui gli hanno già colpito la schiena, guarda.
0: È il caso di Sofyan e Shaifi, ucciso il 24 marzo del 2016, oltre 10 anni fa. Non aveva ancora compiuto 21 anni. Un poliziotto gli ha sparato dietro le spalle e l'ha ucciso. Mentre chiedeva aiuto perché era ancora vivo, questo poliziotto ha deciso di urinare vicino alla strada, mentre lui era lì che chiedeva aiuto. Lui è Younsel Bussettawi, anzi era Younsel Bussettawi, perché è stato ucciso con un colpo d'arma da fuoco calibro 22 in piazza Meardi a Voghera il 20 luglio del 2021, ucciso come un cane. Younsel, che aveva problemi psichici, ucciso da un ex assessore alla pubblica sicurezza, un ex appartenente alla polizia di Stato, un ex poliziotto.
3: Vogliamo eliminare tutti Younsel, perché Younsel era un pezzente, era un drogato, sì, è stato in carcere, si vestiva male, puzzava, non si lavava, faceva schifo. Eliminiamo tutte le persone come Younsel.
0: Avevamo tutti contro, ma alla fine ce l'abbiamo fatta.
4: Finalmente si è fatta giustizia. 12 anni.
2: Omicidio volontario, quello che noi dicevamo fin dal primo giorno.
0: Bruna, la transessuale, non voleva neanche farsi medicare. L'ho portata io in ospedale, al pronto soccorso, dove siamo stati lì fino a tarda notte, perché lei riteneva di non avere alcun diritto. Ed è grazie a lei che è iniziato il processo contro la polizia locale di Milano. Le immagini del video parlano da sole. È stata massacrata dagli uomini dello Stato. Abderrahim Mansouri, detto Zak, è morto qui.
1: Quella sera, quando abbiamo saputo che un poliziotto gli aveva sparato in testa, siamo venuti qua. Perché questo lavoro o lo fai così o non lo fai. Gli era stata posizionata una pistola finta vicino alla sagoma del corpo, pistola che non aveva mai avuto. E la verità poi è agli atti.
0: Uno spacciatore. Una trans. Un malato psichiatrico. Tutte queste persone è come se non facessero parte della società, perché si vuole una società di belli, ricchi, famosi, potenti. Ma la società non è questa, e io dico no. Questa è la mia toga, è la mia corazza, è la corazza degli invisibili.

0: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
1: Un cordiale buongiorno a tutti voi, tempo inizialmente stabile al nord con un cielo privo di nubi, ma nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà sulle aree alpine dove arriveranno dei rovesci temporaleschi sparsi previsti in attenuazione dalla sera. Prevalenza di sole sulle regioni centrali, a parte innocui annullamenti pomeridiani nell'area montuosa tra Lazio e Abruzzo, venti deboli di direzione variabile. Anche al sud continuerà a splendere il sole, qualche nube in più arriverà durante le ore più calde della giornata sull'Appennino Calabro-Lucano. La ventilazione sarà debole a prevalente regime di brezza lungo le coste. C'è lo sgombro da nubi anche sulle due isole maggiori, i venti saranno deboli, un po' più intensi sul canale di Sardegna provenendo da est, mari poco mossi, localmente mossi. Per la giornata di domani non ci aspettiamo sostanziali cambiamenti per quanto riguarda il meridione, dove continuerà a splendere il sole. Un po' di instabilità pomeridiana interesserà l'area alpina, prealpina e anche l'Appennino centrale, dove potrà arrivare qualche rovescio temporalesco che tenderà ad esaurirsi in serata. Per quanto riguarda le temperature, non prevediamo sostanziali cambiamenti, rimarranno piuttosto alte, raggiungendo anche i 37-38 gradi.
0: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. La Costituzione stabilisce all'articolo 6 che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. La lingua non esclude, ma include. Le minoranze non sono discriminate, ma rispettate, e la Repubblica non si limita a riconoscerle, ma si impegna a tutelarle. La legge riconosce 12 comunità linguistiche definite storiche, presenti sul territorio nazionale, che parlano una lingua diversa dall'italiano. Albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

0: che io non è che oggi ci penso e ci piango e domani ho dimenticato. Per me mio fratello è un continuo. Nessuno di noi potrà mai cancellare un affetto così grande.
1: Con Federica Sciarelli, Chi l'ha visto? Mercoledì alle 21:15 su Rai 3.
2: La scrittrice italiana più tradotta nel mondo, in un ritratto inedito e profondo.
3: Bisogna avere il coraggio di difendere le proprie idee. Durante la prigionia, la popolazione giapponese non ci vedeva come nemici.
2: Tra vita e scrittura.
3: La memoria diventa racconto.
2: Dacia, vita mia. Dialoghi giapponesi. Venerdì in seconda serata, Rai 3.
1: Prosegue nell'estate di Rai 3 il viaggio di Mario Tozzi nel passato, presente e futuro della vita dei Sapiens.
4: È raro che i Sapiens trovino il tempo e il modo di conservare pezzi di natura, soprattutto vicino alle grandi città.
1: Con documentari straordinari e l'esplorazione di luoghi che hanno ancora molto da raccontare.
4: Abbiamo violentato il nostro territorio, l'abbiamo consumato a un ritmo insostenibile e poi ci lamentiamo se qualcuno ci presenta il conto.
1: Con Mario Tozzi, Sapiens Files, un solo pianeta. Da sabato 27 giugno alle 20:30, Rai 3.

0: numero 3. Vento della scogliera. Numero 4. Vento dei cespugli.
1: Salina è l'isola del cinema. Luce e paesaggi unici raccontano il suo essere naturale protagonista della narrazione cinematografica. 32 anni fa aggiunse bellezza al film Il Postino, opera iconica, politica e poetica. Per Massimo Troisi il suo film Testamento, l'ultimo Chuck, pochi giorni prima di morire. Segnato da una gravissima cardiopatia, non poté più sostenere lo sforzo fisico necessario per girare tutte le scene. Fu scelta allora una controfigura somigliante, il professore di scienze motorie Gerardo Ferrara, anche lui campano. Tra loro si creò un profondo legame.
2: I primi piani degli altri attori venivano fatti con me e poi lui arrivava nel momento giusto, quindi aveva modo di riposarsi. Massimo era magico, aveva questa grande capacità di creare una sinergia fra tutti noi, che avevamo come unico obiettivo quello di realizzare il suo sogno, che era quello di finire il film.
1: Nei 15 anni di storia del Salina Mare Festival sono stati 120 grandi nomi del cinema e dello spettacolo premiati.
3: Mi disse: ma io ti invidio a me, dico, perché? Perché tu riesci a fare tanti personaggi, fai tanti dialetti, ti cambi molto. Dici: io devo fare sempre lo stesso. Dico: guarda, io, tu sei fortunato. Io fossi nato come te, farei ricomincio da 3 che hai fatto. Ricomincio da 4, da 5, da 6, da 7. D'altronde, Chaplin che cosa ha fatto? Sempre l'omino con il bastoncino e un capelletto. Eppure Chaplin, un genio, quindi tu sei un genio.
4: Massimo Troisi non si può imitare. Massimo Troisi è un genio. Attori come lui non ne nascono più. E mi dispiace che qualcheduno ha cercato di imitarlo, ma...
5: I silenzi di Troisi sono...

0: la perfetta rappresentazione della complessità e della bellezza della vita.
1: Mi piaceva molto quello che diceva anche nelle sue interviste, questo non essere troppo accondiscendente, allineato. Era uno spirito libero ed era un uomo bello.
2: Ti direi, perché sei andato via così presto, e poi insegnami un po' di tempi, dammi un po' di energia, un po' di pause di quelle che avevi tu.
3: Ma già di vesti.
4: No, c'è il mio amico, mi ho messo il cappello. Solo questo perché serve per fare la forma. Sennò dopo fa male alla testa.
5: Mi chiedo quando si tornerà a quel cinema, a quella commedia in cui l'attore non ha paura di essere attore e quindi anche di stare in quei tempi, di quelle pause. Quello è un cinema davvero unico.
6: Ha una persona che diffondeva una gentilezza, un'umanità veramente profonda.
7: Mi ha detto che il mio sorriso si espande come una farfalla sul mio volto.
8: E poi?
7: Quando mi ha detto così io ho riso.
9: Sono contenta che siano passati 32 anni e sono contenta di avere ancora la possibilità di essere qui oggi, di condividere emozioni, di dare possibilità ai giovani, di vivere questo premio Truisi come una grande festa.
10: Il direttore artistico Massimiliano Cavaleri già pensa all'edizione 2027.
11: 15 anni di un festival è un punto di arrivo ma anche un punto di partenza, perché già pensiamo ai prossimi 15 anni, continueremo a ricordare senza stancarci mai questo grande artista che è Massimo Troisi.
12: Abbiamo fatto riscoprire il tramonto di Pollara, reso celebre dal film Il postino di Massimo Troisi, a tantissime persone, giornalisti, artisti che sono venuti a Salina e non lo conoscevano. Quindi abbiamo riscoperto proprio la poesia di questo film di Troisi.

0: In questo numero, a 10 anni dal terremoto, torna fra Umbria e Marche una gara di sci del tutto particolare. A Genova un laboratorio dove i ragazzi si esprimono con il rap. La rete dei radioamatori è ancora attiva in caso di calamità. Il ritorno alla terra di una coppia in Molise per vivere in maniera diversa il territorio e l'accoglienza. Un sentiero in Valle d'Aosta, percorribile anche da chi non vede. L'avventura di un gruppo di prigionieri dei nazisti da Dachau a Braies fino alla liberazione a Capri. La parabola di Totò Schillaci che fece sognare l'Italia ai mondiali di 36 anni fa. Infine eleganza e artigianato in Sicilia.
1: Perché una gara così nel centro Italia non la fa nessuno!
0: Una gara di sci a quasi 2500 metri di quota in pieno giugno, senza impianti di risalita, un appuntamento dai molti significati.

0: cosa c'è di più inaspettato di una sciata estiva su una montagna dell'Appennino centrale? E poi, se per questa sciata bisogna farsi anche almeno 2 ore di trekking, tutto in salita, l'impresa diventa quasi epica.
1: Siamo qui per partecipare a una delle manifestazioni sciistiche più uniche in Italia, non è vero?
2: Sì, una manifestazione unica non solo in Italia, anche in Europa, perché sciamo sugli Appennini in piena estate e qui non c'è un ghiacciaio, per cui questa è veramente un'iniziativa straordinaria. È nata nel 1966 ad opera di un umbro e di un marchigiano che hanno avuto questa intuizione, e negli anni è stata portata avanti sempre dallo Cicle Bascoli. È significativa anche perché quest'anno ricorre il decennale del sisma, che qui purtroppo ha martoriato questo territorio causando anche tante vittime, quindi per noi oggi in questa ricorrenza ha un grande significato.
1: Non ci sono impianti di risalita, dobbiamo fare tutto quanto a piedi e soprattutto caricare tutta l'attrezzatura sui muli. Siamo a Forca di Presta, nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, un valico appenninico che segna il confine naturale tra l'Umbria, alle mie spalle, e le Marche.
3: Non è un sentiero particolarmente difficile, è il sentiero E15 che da Forca di Presta arriva sino al Vettore, ha una lunghezza di circa 3,6 km con un dislivello di circa 700 metri partendo da Forca di Presta sui 1550 per arrivare al rifugio Ziglioli sui 2250.
4: E noi qui, sospesi tra terra e cielo.
0: Una gara che ha richiamato oltre 100 appassionati da tutta Italia.
1: Siamo arrivati al rifugio Ziglioli, ma il nostro obiettivo è ancora più in alto, è il canalone delle Ciaule, lì sul Monte Vettore, la cima più alta del parco, 2476 metri.
0: Una massiccia lingua di neve che resiste al sole estivo, una discesa di circa 600 metri, appena una quarantina di secondi o poco più, ma che hanno il sapore di una grande avventura. E giù in fondo il celebre lago di Pilato, che da tanti anni non regalava la sua tipica forma ad occhiali.
1: Cristiano, tu sei uno degli organizzatori, sei venuto tante volte qui, hai partecipato alla gara. Cosa significa per te tornare dopo 10 anni?
5: Ma innanzitutto una cosa molto emozionante, perché tornare qui dopo gli eventi sismici, dopo i tanti morti, le tante vittime che ha mietuto il sisma, passare per quei luoghi è sempre un'emozione unica. Il cuore del sisma è stato proprio qui e poi si è sviluppato nel cratere tutto intorno.
1: Mi risulta che lei è classe 1936, è così?
6: Esatto, 14 marzo e mi hanno messo il 14, guarda. Ci ho partecipato tante volte e questa è una gara importantissima, non per noi vecchietti, ma per i giovani, perché una gara così nel centro Italia non la fa nessuno.

0: i tuoi pensieri, le tue emozioni, le tue idee, i tuoi demoni, tirarli fuori su un foglio di carta e poi su un beat è veramente tanta roba.
1: C'è un laboratorio a Genova dove i giovani usano il linguaggio del rap, esprimendo se stessi imparano a conoscersi.

0: Il primo passo è sorridere, perché devi prendere bene, fare, stare qui, fare musica, poi muovere la testa, quello aiuta, e poi viene da solo, no?
1: Un microfono che passa di mano in mano, un beat che fa da sfondo e parole che diventano racconto, denuncia, poesia. Accade ogni martedì a Rap Lab, il laboratorio di scrittura e performance hip hop nel centro storico di Genova, promosso da Defense for Children.
2: Non ha degli obiettivi di performance, ha degli obiettivi di inclusione, di accoglienza, di contatto, e i ragazzi vengono qua con estrema serietà, diciamo, pur divertendosi.
1: Uno spazio di espressione per ragazzi in particolari situazioni di difficoltà, spesso coinvolti in percorsi di riscatto sociale, accoglienza o giustizia.
3: Per me è un modo per sfogarmi. Sì.
1: Perché?
3: Perché c'è un po' di rabbia dentro.
1: Cosa stai scrivendo?
4: Sì, scrivendo come la Marocco, scrive Italia, quanti si identificano con l'Italia.
1: La tua storia?
4: Ah, sì, è vero.
1: La scelta del linguaggio hip hop non è casuale, nato come espressione delle periferie e delle minoranze, è da sempre uno strumento di racconto diretto della realtà.
5: Nella vita di chi ha ricevuto una carezza, nel cervello di chi ha la tua immagine impressa.
1: Un linguaggio che parla ai giovani senza mediazioni, in ogni lingua.
6: You can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong bringing on your chest.
7: Heute age schumai da karab, kindu amishira bine alab.
1: Tra le figure artistiche che accompagnano il percorso c'è Principe, nome d'arte del rapper torinese Massimiliano Cassaro.
8: Sicuramente quello che loro danno a me è tantissimo, quindi io spero che sia anche tanto quello che poi diamo. Io con gli altri ragazzi, con Defense, con Genova Hip Hop che ci dà una mano, noi diamo tanto, però loro ci ripagano veramente in tutto, quindi è bellissimo.
9: Chiudi gli occhi ma finanzi l'orrore, resti impassibile in mezzo al dolore.
10: Aspetto il martedì e sono felice, sono contenta di vederli e mi danno tanto, riescono a darmi tanto, a trasmettermi tanto con quello che scrivono e con quello, e anche solo col loro sorriso.
1: Per questi ragazzi è davvero un'occasione concreta per raccontarsi in prima persona, sviluppare consapevolezza dei propri diritti e sperimentare forme positive di partecipazione e amicizia.
8: In un mondo in cui non ti ascoltano, in un'età

0: soprattutto dove nessuno sembra che voglia prestare attenzione a quello che hai da dire, riuscire a mettere su un foglio di carta e poi magari riuscire a portare anche su un palco i tuoi pensieri, le tue emozioni, le tue idee, i tuoi demoni, tirarli fuori su un foglio di carta e poi su un beat è veramente tanta roba.
1: Dal progetto è nata un'etichetta musicale con la quale sono state pubblicate canzoni su Spotify, un podcast, Rap for Rights e un canale Instagram. Il lavoro è tanto e l'impegno anche.
0: Devi sistemare la metrica, devi sistemare il flow, devi cercare la parola giusta, la rima giusta, devi metterla a tempo. È un lavorone.
1: Percorso che mette al centro non solo il prodotto finale, ma soprattutto il processo: scrittura, confronto, ascolto reciproco, prove, registrazioni e performance.
2: Ti aiuta la musica però?
3: Sì, certo. Mi sfogo un po', almeno li scrivo lì, poi magari un giorno le faccio sentire.
4: Sentire come dalle loro biografie esista e scaturisca una visione del mondo che ci dice che non stiamo andando bene e che come adulti dobbiamo migliorare.
3: Sì, è un sogno per realizzare tutti i miei sogni poi.

0: stato di emergenza, perché i telefoni saltano sempre, internet salta tutto, noi ci siamo.
1: Decisiva per mantenere i collegamenti in caso di calamità, la rete dei radioamatori è tutt'oggi efficiente, un fondamento per la sicurezza civile.
2: Bisogna provare a immaginare che non funzionino più i telefoni, che internet nemmeno esista e che anche la TV sia impossibile da vedere. Nel blackout seguito al terremoto in Friuli ci si orientava grazie a una sola voce. I radioamatori che mettevano in contatto le autorità, i mezzi di soccorso, le squadre che cercavano i dispersi sotto le macerie, le famiglie.
3: Un'ambulanza, una ruspa per liberare perché ci sono bambini all'interno che piangono.
4: Tutto a terra, non abbiamo notizie di Gemona, se SX potesse recarsi a Gemona sarebbe utile.
0: Mi ricordo quando sono partiti i ragazzi, eravamo qua ad aiutarli per portare un po' di viveri. Lì, in quei momenti lì, ci si guarda e si va.
5: Fate da ponte tra le varie richieste.
6: Sì, c'è una stazione fissa nostra a Portogruaro, COP, Italia 3 COP, che trasmette alla prefettura di Udine.
5: Quindi coordinate le varie richieste dei vari. Vi siete poi messi con automobili nei vari paesi?
6: Nei paesi e più delle automobili che girano continuamente.
0: Molti italiani all'estero cercavano i parenti. Arrivata l'Irpinia, che neanche si immaginava così devastante, abbiamo pensato di organizzarci.
7: Tu segnale 59+10 qui alla stazione radio del Dipartimento a Roma. Te cambio,
0: Gianni. K, grazie.
2: 50 anni dopo, comandata da un minuscolo ufficio della prefettura di Varese, ogni mese si ripete la prova di sintonia di una rete radio nata dopo l'esperienza del Friuli. Connette tutte le prefetture d'Italia e la protezione civile, autonoma anche dal punto di vista energetico. Si chiama Rete Zamberletti perché la volle il ministro varesino che era stato commissario del governo in Friuli.
0: Che noi lavoriamo non con i satelliti, con le macchine solari. È una riserva in più dello Stato perché in caso che tutto salta noi ci siamo.
2: Giannino Romeo è uno storico esponente dell'Associazione Radioamatori ed è stato collaboratore di Zamberletti. Li univa una passione che sa di antico, fatta di attese e di parole giuste al momento giusto.
0: Alla sera, per dire, a un certo orario collego l'Argentina, a un altro orario collego il Polo Sud, al mattino chiamiamo, si collega il Canada. Non siamo coi social, ecco. Io il mondo me lo scelgo io.
2: Eppure sembrano social prima dei social, anche se serve un patentino per essere radioamatori e anche se al posto del nome si usa solo un codice identificativo che mette sullo stesso piano chi parla e chi ascolta, anche quando di notte può capitare di parlare magari con un presidente.
0: E Cossiga, che era amicissimo di famiglia con Zamberletti, un grande radioamatore anche lui, lo collegavamo spesso in radio, quando veniva a Varese andava all'ospedale e non poteva entrare, c'era la scorta fuori, sotto, io chiamavo con l'apparecchietto e andavo su direttamente. Settimo regime.

0: Metalpini di Belluno, 4 Oliva Papa Bravo, avanti.
1: E allora, se non funzionassero più i telefoni e internet e se la TV fosse impossibile da vedere, i radioamatori ci sarebbero come 50 anni fa in Friuli, quando a registrare

0: prima questa era la casa in campagna dei miei genitori, da dove facevamo essenzialmente l'olio per casa, soltanto dagli alberi che sono qui intorno.
1: Il ritorno alla terra di una coppia in Molise, con l'obiettivo di vivere in maniera diversa il territorio e l'accoglienza.
2: Tornare a casa non per necessità ma per scelta. È la storia di Remo che ha deciso di scommettere sulla sua terra e recuperare la vecchia casa di campagna a Guglionesi per trasformarla in azienda agricola innovativa legata all'agricoltura e l'accoglienza rigenerativa.
0: Noi abbiamo recuperato un altro oliveto di famiglia che era abbandonato, alberi centenari, di varietà autoctone. Abbiamo preso in gestione altri due oliveti proprio perché la nostra intenzione è quella di fare un olio del paese, un olio di territorio.
2: Erika decide di seguire il fidanzato e portare con sé tutte le conoscenze e la cultura della sua terra, la Sicilia. Molise e Sicilia, due terre accomunate dalla voglia di riscatto.
3: L'idea di questo progetto condiviso con Remo è sviluppato in Molise, in realtà lo sento anche molto mio, nonostante io sia siciliana. Sia per il mio attaccamento al territorio, appunto, il mio territorio, ma adesso anche questo.
2: Il progetto di Erika e Remo racconta un territorio che ha bisogno di entrare nelle rotte turistiche, ma nello stesso tempo vuole conservare la sua autenticità. Alle attività prettamente agricole sono state affiancate delle strutture di accoglienza che si fondono con la natura.
0: Abbiamo creato un glamping, mettendo delle yurte che non sono unità abitative della tradizione molisana, però ci interessava il fatto che fossero fatte quasi a chilometro zero. Infatti vengono da un artigiano che le produce sulla Maiella.
2: Immergendosi nella natura non poteva mancare la passione per l'artigianato, tutto ciò che può essere creato a mano e in maniera sostenibile.
3: Una candela, un balsamo per le labbra e capire che è talmente semplice fare delle cose in casa con magari degli ingredienti che abbiamo già piuttosto che comprare la roba industriale.
2: Al centro dell'esperienza c'è il cibo, ma non nel senso consumistico. Qui ogni prodotto è selezionato ed è inserito nei piatti che giornalmente cambiano. La terra con i suoi tempi indirizza la cucina e i piatti proposti che diventano testimoni di una logica antica legata alla stagionalità.
0: Con la materia prima porti a tavola, porti nel piatto anche chi è riuscito a creare quel prodotto, che sia il vino, che sia una farina, che sia un formaggio.
2: Nei piccoli centri diventa essenziale creare esperienze come questa che possano far vivere in maniera diversa un territorio.
4: Sembra che ci siano come incastonate delle pietre, inglobate delle pietre. Sui colori non riesco a capirli, non li vedo, però probabilmente sono anche diversi colori.
1: Un sentiero in Valle d'Aosta percorribile anche da chi non vede. Con il tatto si studia la montagna.
5: Ecco cosa vediamo quando alziamo gli occhi verso il cielo. Creste frastagliate, alti pinnacoli, pareti scoscese. Ed ecco cosa possiamo toccare. Queste bande alternate sono l'esito del metamorfismo causato dallo scontro tra la placca europea e quella africana. È una testimonianza dell'orogenesi alpina, il lunghissimo processo geologico che innalzò queste montagne.
6: Qui si capisce agevolmente che ci sono delle venature verticali che però cambiano continuamente. Questa parte è un pochino più

0: più liscia, per quanto con dei rilievi, e invece questa parte, che immagino sia di natura diversa, è più rugosa.
1: Il sentiero attrezzato di Lilla è uno dei pochi accessibili ai non vedenti. Eppure il bacino di utenza è molto ampio. In Valle d'Aosta ci sono oltre 5.000 persone con disabilità. In Europa 130 milioni. La montagna si percepisce anche con il tatto, l'udito e il cuore.
2: Oggi è bellissimo, c'è il sole che scalda, non tantissimo ma scalda, c'è la brezza, il venticello che si sente sul viso, sulle mani, è una brezza bella fresca. E poi i suoni, i rumori del bosco, con gli uccellini che cantano, bellissimo.
1: È difficile da immaginare, eppure 150 milioni di anni fa qui c'era un oceano. Da quegli antichissimi abissi proviene il serpentino. Per i normodotati è verde, per altri è liscio.
3: Questo sentiero è stato progettato in maniera molto corretta, nel senso che ha tutti gli elementi per sia facilitare l'orientamento a persone cieche che utilizzano il bastone, la presenza dei cordoli lungo tutto il percorso, piuttosto che la parte tattile sicuramente è utile. Per le persone con disabilità motoria ha delle leggere pendenze, un buon fondo, quindi è assolutamente praticabile. La presenza di sedute garantisce anche a persone anziane la possibilità di riposarsi, quindi mi sembra davvero una buona mediazione sul vivere uno spaccato della nostra realtà montana.
1: Le rocce sedimentarie sono formate dall'accumulo e dalla stratificazione dei detriti. Questa ha anche innumerevoli cavità. Sono originate dalla lenta ma costante erosione dell'acqua.
2: Sembra addirittura che ci siano dei materiali diversi, proprio perché sono costruiti uno sull'altro, quindi sembra che ci siano anche delle pietre, perché ci sono dei pezzi anche più lisci dentro. Sembra che ci siano come incastonate delle pietre, inglobate delle pietre. Sui colori non riesco a capirli, non li vedo, però probabilmente sono anche diversi colori.
1: Il percorso racconta la storia della Terra. Dovrebbe essere accessibile, ma non è proprio così. Le scritte in Braille sono quasi scomparse, alcuni tratti sono dissestati. Servono nuovi interventi per spingersi più in là, fino alle cascate che ancora oggi scavano la dura roccia.
4: Loro lo vedevano che praticamente ogni casa doveva avere il suo recinto, ma il cancello doveva essere aperto.
5: Era questo il sogno europeo di 139 prigionieri dei lager, la loro avventura da Dachau a Braies fino alla liberazione a Capri.
6: Immaginate l'hotel sul lago di Braies fuori stagione negli ultimi giorni della Seconda Guerra Mondiale. Le sale interne vuote, la terrazza sul lago deserta. Degli ufficiali della Wehrmacht bussano e chiedono di ospitare 139 persone. Parlano tutte le lingue d'Europa, tra loro ex capi di governo, principi, ufficiali, agenti segreti, industriali. Che ci fanno qui? Ce lo racconta una mostra aperta molto lontano da qui, nella splendida Certosa di San Giacomo, sull'isola di Capri, perché è a Capri che quelle persone concludono il loro viaggio verso la libertà. Nelle immagini delle forze armate americane li vediamo già sorridenti il 9 maggio 1945 sbarcare all'aeroporto di Napoli. Il principe Federico Leopoldo di Prussia, l'ex cancelliere austriaco Kurt von Schuschnigg con moglie e figlia, l'ex primo ministro francese Léon Blum, affaticato ma contento in compagnia della moglie. Si intravedono i baffi bianchi dell'ex primo ministro ungherese Miklós Kállay. Ci sono donne e bambini e molti familiari del colonnello von Stauffenberg, il regista del fallito attentato a Hitler. Tutti erano finiti nel lager di Dachau, prigionieri speciali. Berlino è già bombardata dall'Armata Rossa quando Himmler, il capo delle SS, decide di trasferirli in Valpusteria, a Villa Bassa. Li considera merce di scambio con gli anglo-americani per un estremo tentativo di ribaltare le sorti della guerra.
7: Nella logica perversa dei nazisti, loro credevano di poter combattere con gli alleati occidentali contro l'Armata Rossa.
6: Ma il 30 aprile a Berlino Hitler si toglie la vita e a Villa Bassa ufficiali della Wehrmacht strappano i prigionieri dalle mani delle SS e li portano al sicuro nell'hotel Lago di Braies,

0: Emma Heiss Hellensteiner, nonna dell'attuale proprietaria, si prende cura di loro.
1: Alcuni erano anche malati, per esempio il primo ministro Blum, lei ogni giorno li faceva da mangiare in modo che lui si poteva riprendere.
0: Il 4 maggio arrivano gli americani a prenderli. L'incubo è finito. Soldati ed ex prigionieri vengono immortalati mentre giocano a pallavolo. La Germania firma la resa il 7 maggio 1945 e tre giorni dopo 85 di questi ex prigionieri arrivano in traghetto a Capri, dall'inferno di Dachau al paradiso dell'Isola Azzurra. 15 giorni di relax ma anche di interrogatori e non tutti tornano liberi cittadini. Ad esempio il generale tedesco Alexander von Falkenhausen, che prima di cadere in disgrazia con Hitler era stato governatore del Belgio occupato. Sarà arrestato e condannato a 12 anni di lavori forzati, in gran parte condonati anche per le informazioni preziose sui crimini delle SS. Anche l'ex ministro dell'economia del Terzo Reich, Hjalmar Schacht, sarà imputato al processo di Norimberga. Verrà assolto. Molti di loro hanno tenuto legami con Brais e con Capri per tutta la vita, raccontando anche come si immaginavano il futuro dopo l'orrore della Seconda Guerra Mondiale.
1: Per la prima volta si parlava di una comunità europea. E loro lo vedevano che praticamente ogni casa doveva avere il suo recinto, ma il cancello doveva essere aperto.
2: Un personaggio che forse neanche dal suo punto di vista poteva immaginare quello che sarebbe successo in un mese, che l'ha portato ad essere la persona più famosa del mondo dopo il Papa.
3: La parabola di Totò Schillaci che fece sognare l'Italia ai mondiali di 36 anni fa, una vicenda carica di nostalgia.
2: In un tempo come il nostro, in cui sono tre mondiali che non andiamo a giocare, la storia di Schillaci ha qualcosa di che ci riporta a un tempo in cui pensavamo che tutto era possibile, ci credevamo forse un po' invincibili, però che si porta dietro anche una malinconia che ha a che fare col suo sguardo, con i suoi occhi, ma anche per noi con un tempo in cui potevamo pensare che avremmo conquistato il mondo, invece forse poi la vita ci ha detto che non è proprio così.
4: In quel mondiale l'Italia si fermò in semifinale, persa ai rigori con l'Argentina. Quello che allora sembrava un incubo, oggi, con la nazionale lontana dal palcoscenico della Coppa del Mondo, è ricordato con rimpianto perché evoca un'epoca in cui, almeno, si poteva sognare. Totò Schillaci di quelle notti magiche è stato l'eroe, tanto incontrastato quanto inatteso. Per questo suona quanto mai appropriata la frase «Non ero previsto» e il titolo del volume edito da 66 and Second, in cui Corrado De Rosa riannoda i fili dell'esistenza, sportiva e di vita, del calciatore che dal quartiere popolare palermitano del Capo, passando per i campi polverosi delle serie minori, si è trovato a brillare vestito d'azzurro, capocannoniere di quella edizione. Il salernitano De Rosa, psichiatra e studioso di mafia e terrorismo, racconta attraverso il calcio un periodo della storia d'Italia, concentrando lo sguardo su un protagonista di cui tutti ricordano gli occhi.
2: È un personaggio che forse neanche dal suo punto di vista poteva immaginare quello che sarebbe successo in un mese, che l'ha portato ad essere la persona più famosa del mondo dopo il Papa. Schillaci è un calciatore che negli anni delle grandi aspettative degli anni 80 corre verso il tetto del mondo, l'Italia gioca il mondiale a casa sua e quello è un mondiale in cui il paese dice al mondo guardate come siamo belli dopo il decennio dell'edonismo craxiano. Poi in realtà l'Italia non regge al mito dei suoi mondiali e entra negli anni di Tangentopoli, delle stragi di mafia, e Schillaci non regge al mito di quel mondiale che ha giocato, balbetta un po' alla Juventus, fallisce all'Inter e poi andrà in Giappone a finire la carriera.
4: Una carriera che finisce con l'oblio, le comparsate televisive, la malattia e poi la morte nel 2024. Un racconto non rassicurante proprio perché reale, così come il volto di Totò Schillaci che tiene insieme l'eroe che vorremmo essere con la parte di noi che preferiremmo non mostrare.

E per finire, suggestioni della Sicily Fashion Week 2026, in programma a Palermo dal 26 al 28 giugno. 3 giorni dedicati a creatività, artigianato e innovazione per valorizzare l'eccellenza manifatturiera siciliana fra tradizione e contemporaneo.

0: Sai chi sono?
1: Voi siete Hasan Basha,
2: signore di Algeri. Deve stare attento se il Basha ti chiama di nuovo.
0: Cosa vuole quest'uomo?
1: Vuole storie.
0: Credete davvero che qualcuno possa scappare da qui?
3: Non conosco nessuno con il tuo talento, Miguel.
4: Il prigioniero, dal 10 giugno, al cinema.
5: Dal regista Steven Spielberg.
6: Le persone si interrogano. Vanno incontro all'ignoto. Hanno fame di verità.
7: Disclosure Day, al cinema.
8: Come è andata a finire con l'eredità dei Red Fellow?
9: La otterrò.
10: Sette ricchi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
11: Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei?
12: Tu chi sei?
13: Ricchi da morire, delitti in famiglia.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
13: Al cinema.
14: Con Monica Maggioni, Newsroom Doc. Domani alle 14.30 su Rai 3.
15: Stati Uniti, Cina, chi sta vincendo la gara dell'intelligenza artificiale? E quanti milioni di posti di lavoro perderemo?
14: Riccardo Iacona conduce Presa Diretta, domani alle 21.15 su Rai 3.
16: Sua Maestà l'Imperatrice!
17: C'era una volta e continua ad esserci. Ogni volta che due cuori si incontrano, che un amore viene contrastato, perché le favole non hanno tempo.
14: Per il ciclo Tutti pazzi per Sissi, Sissi, destino di una imperatrice, venerdì 21.15, Rai 3.
18: Plenitude Fibra è tua a soli 16,90€ al mese per 3 anni? Se sei già cliente Plenitude per l'energia o lo diventi? Scopri di più su anyplenitude.com. Plenitude, abbiamo energia per cambiare.
19: Quando un'infezione vaginale rischia di fermarci, possiamo provare Meclon. Contro vaginosi batterica e candida, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. E per la tua igiene intima, da oggi c'è Meclon Intima Quotidiano. E affidati a Meclon Intima Controllo Attivo se compaiono problemi intimi. Da 80 anni, un'estate senza fine.
20: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
21: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
22: Ragazze, qua tutto bene? Sto allattando Oli e per stasera è tutto confermato. A dopo.
23: Amore mio, buongiorno.

0: Andrea, puoi prendere il tablet e darlo a Dolly?
1: Tieni.
2: Irresistibile Maxibon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
3: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di WinTre Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. WinTre Business è open, ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.

0: fashion con Amica. Lo speciale sfilata in regalo. E in più le Icon Bags 2026. La maxi bag è in edicola. Prossime uscite la tote bag e le due pochette. Solo con Amica.
1: Una porta resistente rallenta. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa verifica sempre la situazione.
2: Tranquilla, si chiude in stanza. Stanno arrivando i soccorsi.
1: E allerta le forze dell'ordine, accertandosi della tua sicurezza. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Engie presenta una nuova eccellenza italiana. La sostenibilità. Come quella dell'energia del vento, che accende regioni intere. Dalle attività locali alle case. O quella del sole, che alimenta il futuro delle vostre aziende. Noi di Engie lavoriamo ogni giorno per produrre energia pulita e ridurre le emissioni di CO2 in tutta Italia, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.

0: Salve, capitano.
1: Salve.
2: Amar, mi raccomando, vacci piano con quei confetti. Fissali per bene.
0: Io non te li faccio cadere da due metri. Tu però falli cadere come si deve quando sei lassù.
1: Cercate di sbrigarvi. Ma cosa c'è? Forza, belle, in piedi, diamoci da fare.
3: Come si sente, capitano?
1: Che vuol dire?
2: Vuol dire, capitano, come andrà la missione senza Jonathan. Già, ha sempre detto che era il nostro scacciaguai.
0: Ci teneva lontani dai guai.
1: Proprio ieri diceva il grande capo, il colonnello. Nel mio equipaggio si può dire tutto, ma non che sia superstizioso. Andiamo, andiamo, ce la caveremo benissimo, vedrete. Una passeggiata e torniamo a casa.
4: Ehi, fa attenzione là sotto.
5: Ma sta attento tu.
4: Oh, al diavolo.
6: Nervosetto, eh? Com'è che sono così depressi?
4: Quel Jonathan era il loro portafortuna.
6: Ah, ho capito.
4: Il capitano ha fatto 22 missioni con quel ragazzo e adesso alla 23esima avrà un novellino come mitragliere ventrale.
6: Questa sì che è sfortuna.
4: Proprio così.
2: I ragazzi non vogliono volare senza Jonathan. Lei gli diceva che era il nostro scacciaguai.
1: So che ti dicevo, ma nessuno può fare 23 missioni, proprio nessuno. Non lo farei salire su quell'aereo, neanche se avesse il biglietto di andata e ritorno.
2: Andiamo, capitano.
1: Per favore, adesso basta, stai lì. La 23esima missione è maledetta, lo sanno tutti. Preferisco un mitragliere novellino, uno qualsiasi.
7: Buongiorno a tutti!
8: Ehi, John! Sei
7: bene, grazie.
2: Com'è che non sei in borghese?
7: In borghese? Per vedere me in borghese a Berlino dovrete aspettare almeno la fine della guerra.
2: Sei con noi,
7: allora?
1: Jonathan, vieni qui un attimo.
2: Vai, vai, che è meglio.
7: Torno subito.
1: Capitano? Lo sai che non sei obbligato a venire.
7: Abbiamo fatto 22 missioni insieme, signore. E cavolo, sono il vostro portafortuna.
1: Non vorrà andare lassù senza assicurazione, vero? È quello che doveva ripiazzare.
7: Dai, dai.
1: Allora, capitano, mi sembra che il problema non esiste più. Andrà alla sua ultima missione con un veterano che per giunta porta fortuna. Muoviamoci, forza.
2: Capitano,
1: salite a bordo.
2: Noi vorremmo che venisse Jonathan.

0: Allora, fra quanto potremmo chiamarti papà?
1: Dovrebbe essere fra 4 mesi. Ma Liz non è mai stata puntuale in vita sua e anche stavolta se la prenderà comoda. Sai a cosa stavo pensando poco fa? Dato che tu il tuo nome vero non lo usi mai, se avessimo un maschietto potremmo chiamarla come te.
0: Sei sicuro di voler chiamare tuo figlio Arnold?
1: Arnold?
0: La porti negli Stati Uniti?
1: Sì, è cittadina americana ora. Ah, mi ero dimenticato di chiedertelo, ti hanno accettato?
0: Sì, ce l'ho fatta. All'Università del Minnesota, facoltà di ingegneria, con la legge sui combattenti.
1: Congratulazioni.
0: Senti, non perdiamoci di vista.
1: E chi ti muove?

0: Sai, io ho paura che stavolta ci tirano giù. Sul serio, me lo sento. È come se avessi un sapore cattivo in bocca. Sai quando mi preoccuperò? La volta che mi dirai che sei tranquillo. Fa vedere, fa vedere. Ah, non è per te, Fifone. Fidati. Tieni, Lamar, guarda.
1: Non è quello che ci vuole.
0: L'hai detto, fratello. Buon Natale, capitano.
2: Portare la squadriglia sulla nuova rotta 023. Mantenere la stessa quota.
0: Beh, che farai da domani?
3: Penso che dovrò insegnare a tracciare la rotta delle reclute scalmanate e strafottenti, un po' come eravamo noi.
0: Hai visti questi?
3: Ho idea che Jonathan non voleva che li trovassimo, ce li avrebbe fatti vedere al momento giusto. A lui piace sorprendere in un modo o nell'altro.
0: E questi sono il capitano Jack. Guarda queste scrappi. Siamo stati proprio fortunati.
4: Non lo dire.
0: Come no? 23 partenze e 23 ritorni? Disgraziato, ce la vuoi tirare proprio all'ultima missione? Sai che sono questi? Che sono? Sono due gradi da tenente. Se ci buttano giù, devi metterli sul colletto e devi dire, in tedesco, Ich bin ein amerikanischer Officer. Qui ci sei tu, campagnolo, con la tua mucca. E questi sono Sam e Dave.
3: Secondo te qual è Dave?
0: È questo Dave, perché è pieno di sondoli e porta fortuna. E questo qui è Sam, sempre con una donna. Molto carino, no?
3: Già, e questo è anche meglio. Indovina chi è? Sei tu, vecchio mio. Studiati bene. Guarda come sei. Guarda.
0: Sì, sì, Jonathan ha un gran senso dell'umorismo.
5: Sono un ufficiale americano. Non dovete rinchiudermi con gli uomini di bassa forza. Ho il diritto di essere trattato da ufficiale secondo quanto stabilito dalla Convenzione di Ginevra.
0: Sai, sei convincente.
5: Lo vedi questo? Studiatelo con attenzione. E non mi parlare finché non atterriamo.

0: Perché io non ci riesco?
1: Perché Jonathan ha la grande dote dell'immaginazione.
0: Amico mio, l'hai dimenticato che ho abbattuto 7M109? Non ti sembra che abbia qualche dote anch'io?
1: Certo, sei un eroe di guerra e alla fine ti daranno una pacca sulla spalla e i soldi per un caffè. Ma Jonathan invece ha la sua grande immaginazione. E vedrai che un giorno o l'altro lavoreremo tutti per lui.
0: Sai, anch'io ho immaginazione. Con quella, più 7 aerei nemici abbattuti, riuscirò ad avere un appuntamento con Betty Grable.
1: Lo sai che ti dico, Seb? Che mi sbagliavo sul tuo conto. Anche tu hai tanta immaginazione.
2: Battiti a ore 10!
3: Battiti a ore 12! Vengono dritti dal sole!
2: Posti di combattimento, allarme!
4: Altri banditi a ore 3!
5: A tutta la squadriglia!
4: Ti becco!
5: Formazione nemica in avvicinamento da est! Attenzione!
4: Sam, vengono dalla tua parte!
5: Aerea da sud-est! Mantenere la formazione!
4: Scendi giù verso di te! Attento, Jonathan!
2: Il numero 4 è andato!

0: successo! Siamo sull'obiettivo. Scarica, Bullseye. Siamo stati colpiti, ma da cosa?
1: Non ne ho idea.
0: Sentitevi, ragazzi. Voglio un rapporto sui danni e le eventuali perdite, immediatamente.
1: Puntatore, ok.
0: Operatore radio, ok.
2: Navigatore, ok.
0: Mitragliatrice destra, ok.
1: Cosa cavolo è quello?
0: Mitragliere di sinistra, ok.
1: Capitano, c'è qualcosa che brucia qui. Scende il fuoco. È proprio dietro la testa di Jonathan.
0: Capitano, mitragliere ventrale, rispondi. Andiamo, Jonathan, ci sei?
3: Capitano, mitragliere ventrale, passo.
0: Jonathan, si può sapere che succede là sotto? Passo.
4: Capitano, ho preso una bella botta. Quella fottutissima zanzara mangiacrauti mi ha fatto uscire il sangue dal naso.
3: Ma io l'ho riempita di DDT.
0: Sì, l'hai proprio conciato per le feste.
3: Esci da là sotto e va a farsi pulire il naso.
4: Agli ordini, capitano.

0: entrare o un problemino con il portello?
1: Jonathan ha dei problemi a uscire, qualcuno gli dia una mano.
0: Sì, datemi una mano.
2: Andiamocene a casa, Jack.
3: Agli ordini, capitano.
0: Capitano, la torretta è bloccata, non ruota più lungo l'asse. Il portello non va in posizione. Quindi, come dicono al mio paese, aiuto!
4: Presto, presto, tiriamolo fuori! Forza!
5: Accidenti, Scott!
4: Allora, siamo pronti? Cerchiamo di far girare questo affare. Pronti? Allora, al tre tutti insieme! Uno, due, tre!
5: Dai, spingiti! Su, vai! Riproviamo, forza!
4: Sì, riproviamo un'altra volta, avanti! Mettiamocela tutta stavolta! Uno,

0: mai detto, ragazzi, che ho una paura tremenda dei posti piccoli e chiusi? Senti un po', Static, vuoi fare il cambio di posto?
1: No, grazie.
2: Ehi, Static, te ne sei reso conto anche tu, vero? Quest'affare non si muove, è come se fosse saldato. Ci vorrà la fiamma ossidrica per tirarlo fuori, e a bordo non c'è.
0: Ehi, siete testimoni che è stato abbattuto, eh? L'ho preso io.
1: Dire che l'hai preso e abbattuto è poco. L'hai fatto letteralmente a pezzi. Solo che un pezzo ti sei incastrato sopra la torretta e fa come da serratura.
2: Jonathan, mi ascolti un attimo?
0: Sì.
2: Allora, te ne dovrà restare lì nel pancino della mamma finché non torniamo a casa e ti tiriamo fuori con la fiamma ossidrica, chiaro?
0: Tutto chiaro. Sta un po' scomodo, ma non morirò per questo. Ragazzi, non vi preoccupate per me, starò benone qui dentro. Ci vediamo, Static.

0: audio questa canzone. Sul serio, l'audio. Avanti, Static. Dacci le buone notizie.
1: La situazione è questa. Abbiamo consumato 1700 galloni per arrivare sul bersaglio. Un altro centinaio se n'è andato da quando è partito il motore numero 4. Forse possiamo rientrare a Coventry se non c'è vento contrario. Ma ho l'impressione che la parte inferiore dell'aereo sia ridotta piuttosto male.
0: Già, ed è dura tenerlo in assetto. Senti come vibra.
1: Capitano, ha già provato a far uscire il carrello.
2: La spia non si accende.
0: Può essere la lampadina.
3: Come ci si sente essere la sardina più grande della scatola?
4: Oh, non saprei.
3: E dai, su, dimmelo.
4: Proprio lo vuoi sapere?
3: Sì.
4: Ok.

0: Ehi, Bullseye.
1: Sì, signore.
0: Dai un'occhiata sotto le ali e dimmi se il carrello è in posizione d'atterraggio, basso.
1: No, signore. Il carrello è dentro. Sotto le ali si vedono solo lamiere contorte. Ho idea che dovremmo atterrare sulla pancia, signore.
0: Beh, non l'ho mai fatto un atterraggio senza carrello. Finiremo tutto il carburante fino all'ultima goccia.
1: Sì, signore.
0: La sola cosa infiammabile dovrà essere questo sigaro.
1: Sì, signore. Capitano, c'è un problema. Eh? Io non so come dirglielo.
0: Avanti, parla, stai.
1: È Jonathan, signore. È rimasto bloccato nella torretta ventrale. Non credo che potremo tirarlo fuori.
0: Dobbiamo far atterrare un aeroplano di 30 tonnellate sulla pancia, giusto? Beh, la torretta di Jonathan non può certo sopportare il peso di questa questione.
1: No, signore.
0: Tiriamolo fuori.

0: Dammi una mano, Lamar.
1: Si è saldato, signore.
0: Lo so, dammi una mano.
1: Ci abbiamo già provato.
2: Vi ho sentito, facevate rumore.
0: Facciamo un altro tentativo. Forza, tutti insieme.
3: Forza! Dai.
0: Così avete provato?
1: Sì, capitano.

0: Mio Dio, se n'è accorto.
1: Guarda, lo sa.
2: Per forza lo sa. Da sotto vede meglio di noi che non può uscire il carrello.

0: Va tutto bene là sotto?
1: Sono un po' spaventato, capitano, ma so che lei non permetterà che mi succeda niente perché sono il suo portafortuna, giusto?
0: Giusto. Jonathan, abbiamo un piccolo problema, capito? Ma questo lo sai già, vero?
1: Ma tanto non morirò qua dentro. Non la faccio questa fine, no, signore? No, signore, ci tengo troppo alla pelle io.
0: Jonathan, ascoltami.
1: Mi gratti la testa come fate sempre tutti. Magari le viene un'idea.
0: Certo, figlio. Mi verrà qualche idea.
1: Sapevo di poter contare su di lei, grazie.
0: Fatti venire un'idea. Fatti venire un'idea.
1: Capitano! Capitano! Capitano! Capitano, mi aiuti!
2: Non posso lasciarlo morire là dentro! Devo salvarlo!
3: È inutile, ci abbiamo già provato!
2: Devo salvarlo!
0: Faccia attenzione, capitano!
2: Devo salvarlo! Devo salvarlo! Devo salvarlo!
0: Capitano! No, capitano!
3: Attenzione, capitano! Ci sono i fili! Capitano! Franca via!
0: Togliti tu, levati di mezzo!
3: Per favore, venga via! Deve tornare in cabina, capitano!
4: Stiamo perdendo anche il motore numero 2! Capitano!
0: Capitano, ho chiamato la torre di controllo. Gli ho informati che siamo senza carrello e che saremo lì tra 12 minuti. Circa 12 minuti, capitano!
4: Metto l'elica in bandiera?
0: Sta a sentire, Jack. Dobbiamo tenere questo affare in aria altri 12 minuti.
4: Qualche altro disegno di Jonathan, capitano? L'avete fatto uscire da lì dentro? Capitano!

0: Blocca le paratie del numero 2.
1: Paratie chiuse.
0: Chiudi la valvola del carburante.
1: Valvola chiusa.
0: Prepara gli estintori del numero 2.
1: Estintori pronti.
0: Ora metti l'elica in batteria.
2: Ecco, vede, signore, ci siamo spremuti tutti il cervello per escogitare qualcosa.
3: E ci sarebbero venute un paio di idee folli.
4: Per esempio, legare una mitragliatrice da 50 a una corda e poi calarla dal portello di destra.
2: E poi potremmo inclinare l'aereo in questo modo, vede? La corda andrebbe vicino alla torretta di Jonathan. Lui potrebbe sfondare il plexiglass aggrappandosi alla corda e noi lo tireremo su.
4: Sì, lo tireremo su.
0: Abbiamo perso 1500 cavalli di potenza. Siamo rimasti con soli due motori. Rendetevi conto, con questo aeroplano si riescono a fare tante cose, ma... ridotti come siamo, non possiamo esibirci in numeri da circo.
5: Se avessimo più tempo, forse si potrebbe
2: però
5: cercare di costruire una...
6: Fate basta, fate silenzio!
0: Qual è l'altitudine minima per paracadutarsi?
7: 500 metri, capitano.
0: Static?
8: Si sono lanciati anche da 400.
0: E il mio paracadute?
5: Ci abbiamo già pensato, ma il paracadute non ci passa dalla periferia.
0: Certo, così no, bisogna toglierlo da qua dentro. Arrotolarlo più stretto che potete.
5: Dai, andiamo forte, su.
7: 900 metri, capitano.
0: Ce la possiamo fare.
5: Dobbiamo fare. Forza, forza, ragazzi. Dai, muoviamoci.
4: Ti tiriamo fuori, Jonathan.
5: Svelti. Su, datemi una mano, su.
4: Sì, lo prendo io. Vai in fretta.
5: Che c'è?
4: Questo è quello fortunato!
5: Apri, apri! Tiriamolo fuori!
4: Dai, sbrigati!
5: Forza, muovete!
0: Jonathan, ho avuto un'idea.
4: Grande, ero sicuro che l'avrebbe avuta.
9: Allora, appena ti sei imbracato, devi rompere il plexiglass della torretta. Tieni stretto il paracadute contro il petto. Ti butti giù e lo lasci appena siamo lontani.
0: Perché se si impiglia qualche cosa siamo fottuti.
7: Siamo arrivati a 700 metri adesso.
2: Forza. Eccolo, Jonathan.
4: Dai. Muoviti. Con calma.
2: Non così in fretta, si può strappare.
5: Quanto siamo, Jack? A quanto siamo?
7: 600 metri.
5: Dacci anche a noi l'altitudine, Jack.
7: 600 metri.
4: Oddio, quanto siamo bassi. Fate più in fretta.
5: Forza. Sta calmo, Jonathan.
4: Fregatevi.
5: 600 metri. Dovete andare come il fulmine, ragazzi.
2: Sì, in fretta, ma con attenzione. Abbiamo un colpo solo, un colpo soltanto!
4: Sentite, non so quanto ci mettono a rompere questo plexiglass! Forse è meglio che cominci adesso!
5: No!
7: 570!
0: Non possiamo mantenere questa quota ancora per qualche secondo.
2: I motori non hanno più potenza per fare niente, chiaro? Senti, fa una cosa, tieni d'occhio la quota e dici di quanto...
10: Drutex. Finestre, porte, sistemi oscuranti, porte sezionali. Drutex, serramenti di qualità dal 1985, consegna in 10 giorni lavorativi.
11: Quel giorno era lavoro, come sempre, e lui in casa. Avevo inserito il parziale così poteva girare.
12: E poi quello è arrivato. Non l'hanno fatto neanche avvicinare.
13: L'area è protetta da Verisure, si allontani ora.
11: E Serafino non si è accorto di nulla.
14: I clienti valutano Verisure 4.8 su 5. Scegli l'intervento rapido, vai su verisure.it.
15: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.

0: sbrigatevi voi a darmi questo affare, forza!
1: Siamo a 450
2: metri. Muovetevi, ragazzi, forza!
0: 450 metri, forza, andiamo! Datemelo!
1: Il passo di così è impossibile lanciarsi.
0: Andiamo,
1: qual è il problema là dietro?
0: Far passare l'imbracatura!
1: C'è da farsi nella quota!
0: State attenti! Capitano, si è strappato il paracadute. È colpa mia, colpa mia.
3: Portate un altro paracadute!
4: Dio, capitano, l'ho strappato.
1: Siamo troppo in basso ormai, non ce la facciamo a riprendere quota.
2: No, non ce la facciamo. Siamo senza carburante.
4: A che quota siamo?
0: Ehi, se quello era il fortunato, datemene uno sfortunato, tanto io sono di bocca buona.
5: Cerchiamo di non perdere quota, capitano. Ci bastano soltanto pochissimi minuti. E offriamo a Jonathan un'altra possibilità.
2: Il carburante è finito. Lo sai che cosa c'è davanti alla pista di atterraggio?
5: La foresta.
2: E lì non atterriamo di sicuro.
0: Insomma, arriva sì o no a questo paracadute?
6: Vento da 270, velocità 10 miglia. Regolare l'altimetro su 2992.
1: Che aereo è?
7: È il capitano Spark. A terra senza carrello.
1: Non dovrebbe essere un problema per Spark. Ha un ottimo equipaggio.
7: Già. Ma il mitragliere ventrale è intrappolato nella torretta.
1: Ed è vivo, signore?
7: Sì. È intrappolato lì sotto e è vivo. Oh, signore, eccola qui.
1: Chi?
7: Sua moglie.

I boschi di Manchester. Sono così belli di notte. E poi quel posto, le due colline e i prati l'intorno, ti sdrai per terra e

0: Mitragliere ventrale a pilota. Signore, mi sente? È venuta un'altra idea?
1: Vedo i boschi di Manchester, quindi dovremmo essere piuttosto vicini a casa.
2: Qui torre di controllo. Iniziate la manovra d'atterraggio appena possibile.
3: Ricevuto, torre. Regola l'altimetro su 2992.
4: 2992, ok.
3: Sovralimentatore.
4: Inseriti.
3: Raffreddatori?
4: Non gli risponde, capitano.
3: E cosa cavolo dovrei dirgli, secondo te? Grazie dell'assicurazione, ci è stata molto utile, ma la tua polizza è scaduta.
4: Beh, forse potremmo
3: Jack,
4: tirare...
3: Jack, aiutami a portare giù quest'aeroplano.
4: Beh, il suo mitragliere...
3: Aiutami a portare giù quest'aeroplano, per favore!
4: Ma è Jonathan, signore!
3: Lo so che è Jonathan. Siamo quasi senza carburante, non potrei girare sulla pista neanche se avessi un'idea. Raffreddatori! Funziona. Ipersostentatori.
4: Ipersostentatori in posizione.
3: Potenziare la carburazione.
1: Me la sono spassata prima della guerra. E in fondo anche durante. Ho visto tutta quanta l'Europa dal cielo. Ho conosciuto mia moglie. Sono tornato da 22 missioni senza neanche un graffio. Quindi non preoccupatevi. Dopo il congedo voglio diventare... Diventerò un disegnatore degli studi di Walt Disney. Quindi, vieni ragazzi, non vi preoccupate, me la caverò. Ce la caveremo tutti. Cavolo, non posso morire in questo modo!
5: Jonathan.
2: Sono padre McKay. C'è niente che posso fare per te, figliolo.
0: Sono certo che non morirò qua dentro, padre. C'è gente che sta messa molto peggio di me. Preghi per loro. Non è ancora arrivato il mio turno. Non so bene come faccio a saperlo, ma lo so, ne sono sicuro. Al capitano verrà certamente un'idea prima che sia troppo tardi. Capitano, si faccia venire un'idea!

name.

0: Static. Static. Voglio che ti occupi di Liz e che la porti in America, ok? Io voglio che il mio bambino nasca in California.
1: Vieni, Static.
2: Tutto l'equipaggio si prepari all'atterraggio d'emergenza. Appena saremo atterrati e fermi, suonerò l'allarme, allora tutti escano dall'aereo e si allontanino il più possibile.

0: Non sarà una cosa rapida, sapete?
1: Ma vuoi stare zitto?
0: Credo che uno di noi dovrebbe...
1: Ehi! Ma che sta dicendo?
0: Io penso che se fossi lì vorrei che qualcuno lo facesse.
1: Tu sei matto. Tu sei matto! Toglietelo dalla testa! Non lo pensare neanche! Non lo pensare! Non lo pensare neanche!
0: Se ci fossi io, vorrei che qualcuno lo facesse.

Metti in funzione i filtri. Filtri in funzione. Pressione idraulica? Siamo a 750. Turbine. Turbine in funzione, capitano. Girano a pieno regime.

0: e vidi nuovi cieli e una nuova terra. Gli antichi cieli e l'antica terra erano scomparsi.
1: Anche il mare era mutato. E vidi anche una nuova Gerusalemme, che Dio faceva scendere dai cieli, bella come una sposa il giorno delle nozze. E colui che siede sul trono disse: osservate, uomini, la mia città,

0: e sentì una voce alta e tonante echeggiare. Questa è la dimora di Dio fra gli uomini. Egli dimorerà fra loro, ed essi saranno il suo popolo.
1: Disegna. Alettone a un terzo.
2: Un terzo.
1: Aumenta i giri.
2: 1200, capitano.
1: Aumenta ancora.
3: Il Signore ha deciso di farlo. Ha deciso di farlo davvero.

0: ed egli asciugherà le lacrime dai loro occhi.
1: Signore, abbi pietà di me. Signore, perdona i nostri peccati e guidaci alla vita eterna.
2: 150 metri, 130.
3: Siamo troppo picchiati, sono fuori completamente, Flaps.
2: Completamente, il numero 3 si sta surriscaldando.
3: Togli pressione, togli pressione.
4: Aeroporto in vista, signore.
2: L'inclinazione sia corretta.
3: Continua così. Così.
1: Bene, bene. Carrello a posto. Carrello a posto.

0: capitano! Il carrello è in posizione d'atterraggio! Il carrello è in posizione d'atterraggio!
1: Il carrello è sceso! Il carrello è sceso!
0: E l'abbiamo fatta! Jonathan è salvo! Jonathan è salvo!
2: Non è possibile, capitano. Cioè, il carrello è giù, però credo...
3: Credo di avere un'allucinazione,
2: signore, ti ringrazio, è un miracolo. Ecco, sì, questa è la parola adatta.

0: Tirate immediatamente fuori quel ragazzo da là dentro, che aspettate? Toccala.
1: Toccala tu.
0: Dobbiamo essere in paradiso. Le vede anche lei, capitano?
2: Cercate di parlare piano. Non disturbiamolo.
1: Venite, datemi una mano. Piano. Piano. Ecco, così. Piano. Piano. Su, tiriamolo fuori. Attento. Ok, Jonathan, sei a casa.
3: Jonathan! Oh.
1: Jonathan, mi senti? Mi senti? Su, svegliati, figliolo. Cerca di riprenderti. Svegliati, Jonathan!

0: C'erano una volta le care vecchie favole. Oggi invece i nostri bambini sono sempre più spesso intrattenuti dagli schermi digitali. Il 60% al di sotto dei 4 anni, secondo un recente studio americano. Canali online che sfornano di continuo video con soggetti giocosi e innocui, ma anche clip surreali che descrivono mondi falsi, mistificanti, utilizzando spesso gli strumenti dell'intelligenza artificiale. Contenuti inadeguati, se non addirittura dannosi, che generano dipendenza e profitti infiniti. Esporre i bambini a questo tipo di filmati, secondo alcuni studi, può avere effetti negativi sul linguaggio e sullo sviluppo cognitivo, sociale ed emotivo. Limitiamo al massimo l'accesso a questi video, affidiamoci a piattaforme che pubblicano contenuti di qualità e aiutiamo i nostri figli a non credere a tutto ciò che vedono online, perché la battaglia contro la disinformazione inizia da piccoli.
1: Uniti contro la disinformazione.
2: Ha il suo metodo.
3: Sarebbe, polizia. Ma che modi!
2: Il suo stile.
4: E io ci sto agli scherzi, ma tu ci sei andato troppo pesante.
2: Vuole sempre la verità.
5: Oh! Vabbè, ho capito, abbiamo scherzato.
6: Quando Piedone non capisce, sa che cosa fa?
2: A 10 anni dalla scomparsa, Bud Spencer, nei panni dell'inimitabile commissario Rizzo.
7: Tu già fammo piacere, mangia bene, stai facendo una schifezza con sto piatto.
2: Per il ciclo Il gigante buono, Piedone a Hong Kong, questa sera 21:30, Rai 3.
8: Sua maestà l'imperatrice!
9: C'era una volta, e continua ad esserci. Ogni volta che due cuori si incontrano, che un amore viene contrastato, perché le favole non hanno tempo.
2: Per il ciclo Tutti pazzi per Sissi, Sissi, destino di una imperatrice, venerdì 21:15, Rai 3. Prosegue nell'estate di Rai 3 il viaggio di Mario Tozzi nel passato, presente e futuro della vita dei Sapiens.
10: È raro che i Sapiens trovino il tempo e il modo di conservare pezzi di natura, soprattutto vicino alle grandi città.

0: con documentari straordinari e l'esplorazione di luoghi che hanno ancora molto da raccontare.
1: Abbiamo violentato il nostro territorio, l'abbiamo consumato a un ritmo insostenibile e poi ci lamentiamo se qualcuno ci presenta il conto.
0: Con Mario Tozzi, Sapiens Files, un solo pianeta, da sabato 27 giugno alle 20:30, Rai 3.
2: Beh, non è romantico il nostro primo viaggio a passeggio nella natura.
3: Facciamo che il prossimo viaggio lo prenoto io, eh?
4: Viaggio? Ma vai da Conad.
5: Su Econad App trovi tanti servizi pensati per te. Spesa online, viaggi, assicurazioni. Scarica l'app.
4: Io ho assicurato anche la casa.
6: Quel giorno era lavoro, come sempre. E lui in casa. Avevo inserito il parziale così poteva girare.
7: E poi quello è arrivato.
6: Non l'hanno fatto neanche avvicinare.
8: L'area è protetta da Verisure. Si allontani ora.
6: E Serafino non si è accorto di nulla.
9: I clienti valutano Verisure 4.8 su 5. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.
10: Nuovo! Con le carte napoletane di Modiano.
11: Nuovo!
10: Berlusconi Toffanin. Mai visti così.
11: Nuovo!
10: Samira, luna di miele senza matrimonio.
11: Nuovo!
10: Belen tra Millie e Maria.
11: Nuovo!
10: Will e Kate sempre più potenti. In più, Cucina Mia, primi e dolci con i sapori dell'estate. Nuovo con le carte napoletane Cucina Mia o Enigmistica Mia.
12: Quando vedi le lamette in offerta.
13: Che faccio? Le compro?
12: I veri bomber sanno riconoscere una vera offerta. Shave like a bomber.
14: Che cosa vale oro per te? Stare bene anche quando ti metti alla prova. C'è Solgar Oligo Mag Plus per te, con magnesio. Alimenta la tua energia. Solgar, find your gold.
15: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
9: Una porta resistente rallenta. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa verifica sempre la situazione.
16: Tranquilla, si chiude in stanza. Stanno arrivando i soccorsi.
9: E allerta le forze dell'ordine, accertandosi della tua sicurezza. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
14: Ah, quanto è bello iniziare la giornata e sentirsi rifiorire. Quella sensazione di equilibrio che solo il kefir con i suoi benefici può darti.
17: Come si chiama?
14: Milk Kefir Plus Flora Intestinale. Con probiotici e fibre naturali per il tuo microbiota. Milk. Benessere in una parola.
18: Infasi Neutro Extra Delicato ha tutto ciò di cui ho bisogno. È clinicamente testato. È extra delicato sulla pelle come una carezza. È extra efficace per tutto il giorno. Infasi. La protezione in un abbraccio.
19: L'acqua è un dono della natura. Preziosa per la nostra idratazione, nutre il nostro benessere ogni giorno. Dai valori di San Benedetto nasce Eco Green, un impegno di sostenibilità puro come l'acqua. San Benedetto Eco Green, il nostro impegno concreto.
20: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te. Quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

Brucia un resort a Santo Domingo, il fumo provoca la morte di una turista casertana, Francesca Valentino, 1700 le persone evacuate. Napoli, tre agenti di polizia in manette avrebbero taglieggiato un imprenditore sotto inchiesta, indagati anche per accesso abusivo al sistema informatico. Ancora roghi nella terra dei fuochi, l'incendio nei pressi del campo Rom di Giuliano, in fiamme un cumulo di rifiuti, non ne possiamo più, dicono gli abitanti. Arriva l'estate con al seguito una nuova ondata di calore, le temperature più alte al centro-nord, a Napoli, conferenza nazionale sul mare libero. Ambizioni importanti sul parquet, la prima pietra.

0: Del nuovo palazzetto entro l'anno, l'intervista al presidente del Napoli Basket Rizzetta. La trattativa con De Laurentiis adesso è tramontata, dice, ma in futuro chissà. Buon pomeriggio dalla TGR Campania. È Casertana l'unica vittima del rogo che ha devastato un resort a Santo Domingo. Fatale per la donna, una crisi respiratoria dovuta al fumo dell'incendio. Francesca Martelli.
1: Si chiamava Francesca Valentino, la donna di origini casertane morta a Santo Domingo mentre era in vacanza, travolta dal fumo dell'incendio che ha devastato il resort di lusso in cui si trovava con il marito.
2: Quello che ricordo adesso è l'ultimo saluto che ci siamo fatte quando è venuta qui al negozio e ho detto vabbè Franci, ci vediamo al rientro, buone vacanze.
1: Così la ricorda un'amica di famiglia, Francesca, non è più tornata. La fuga verso la spiaggia insieme a centinaia di turisti, molti dei quali hanno ripreso quegli attimi di paura con il cellulare. La corsa verso la spiaggia non è bastata a salvarla. Avrebbe avuto una crisi respiratoria, poi perso conoscenza dopo aver inalato monossido di carbonio, travolta da una colonna di fumo. È morta in ospedale, dove era stata portata con un'auto privata. Tra pochi giorni avrebbe compiuto 46 anni. Mamma di due bimbe, aveva vissuto per diversi anni insieme al fratello a Santo Domingo, nel piccolo villaggio di pescatori di Baia Ibe, per poi tornare a Caserta e aprire un bed and breakfast. L'ambasciatore italiano a Santo Domingo, Manfettone, ha incontrato il marito della signora. Esprimo il mio cordoglio per la tragica morte della nostra connazionale. Una vacanza si è trasformata in un dramma inaccettabile, ha detto il ministro del turismo Gianmarco Mazzi. Continua l'assistenza dei connazionali da parte dei diplomatici italiani. Previsto per oggi un primo volo di rientro per 130 dei 285 italiani presenti nella struttura. In totale 1.700 persone evacuate dalla struttura rasa al suolo dall'incendio.
0: L'arresto di tre poliziotti in servizio alla Questura di Napoli sono indiziati di estorsione e di accesso abusivo ai sistemi informatici. I particolari con Giuseppe De Caro.
3: Settembre scorso, uscita di un centro commerciale gestito da cittadini cinesi di Gianturco, periferia est di Napoli. Tre poliziotti in servizio alla squadra mobile partenopea fermano un'auto con a bordo un imprenditore già coinvolto in un'inchiesta per riciclaggio. Monitorato, ascoltato e filmato, minacciano di arrestarlo e si fanno consegnare 90.000 euro in contanti che, secondo i PM della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, poi intascano. I colleghi della squadra mobile, diretti da Mario Grassia, ascoltano gli indagati, li riconoscono e li arrestano con l'accusa di estorsione aggravata. Ma non solo, i tre devono rispondere anche di rivelazione di segreto d'ufficio e accesso abusivo a sistemi informatici. Avrebbero utilizzato le banche dati a loro disposizione per ragioni di servizio per passare a terzi notizie su fatti coperti da segreto investigativo. Detenuti nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere, lunedì per loro sono previsti gli interrogatori di garanzia.
0: Il processo per l'omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore ucciso ad Acciaroli nel 2010, assolto l'ex collaboratore di giustizia Romolo Ridosso. Alessio Aversa.
4: Un'attenzione che l'amministrazione ha per una conservazione dell'ambiente, soprattutto vivibile, è alla portata di tantissima gente.
5: Si chiude con una assoluzione il processo con rito abbreviato per uno dei filoni dell'inchiesta sull'omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica, ucciso nel settembre del 2010. Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Salerno ha assolto per non aver commesso il fatto Romolo Ridosso, ex collaboratore di giustizia coinvolto nelle indagini. La procura aveva chiesto una condanna a 7 anni e 4 mesi. Non è stato dello stesso avviso il giudice, che ha ritenuto che non vi fossero elementi a sufficienza per una responsabilità evidente. Una decisione per uno dei casi di cronaca più complessi e controversi degli ultimi anni, che lascia aperto il dibattito e non mette ancora il punto sulla vera verità dei fatti. Dura la reazione dei fratelli del sindaco, che ricordano come il quadro sia ancora difficile da comprendere. Troppe domande restano senza risposta e per questo hanno annunciato ulteriori valutazioni e possibili altre iniziative, tra queste quelle di chiedere un intervento del Ministero della Giustizia. La figura di Angelo Vassallo continua a rappresentare un simbolo di legalità e di difesa del territorio. La storia del sindaco pescatore, che aveva fatto della tutela dell'ambiente la sua scelta di vita, rappresenta ancora oggi una ferita aperta per il Cilento e per quanti chiedono di capire cosa sia veramente successo quel 5 settembre del 2010.
0: Incendio a Giugliano in via Carrafiello, in fiamme l'ennesimo cumulo di rifiuti plastici. Alessandro Di Liegro.
6: non smette di bruciare la terra dei fuochi, nonostante la stretta sui controlli per evitare nuovi roghi tossici. Un incendio si è sprigionato nelle vicinanze del campo rom di via Carrafiella a Giugliano in Campania, area nord di Napoli. A prendere fuoco per causa dolosa un cumulo di rifiuti plastici che con il calar del sole hanno evidenziato una grossa colonna di fumo nero visibile sino al centro della città. Un odore acre si è sprigionato diffondendosi nella zona per molti chilometri. L'intervento dei vigili del fuoco è durato poche ore fino alla completa estinzione del rogo. È il terzo episodio di incendio avvenuto nello stesso quadrante nelle ultime due settimane, prima lo scorso 6 giugno e poi di nuovo il 17. Anche in quei casi a prendere fuoco sono stati materiali tossici. La preoccupazione degli abitanti della zona è palpabile.
7: Non esiste che noi un giorno sì e un giorno no dobbiamo respirare aria tossica dei roghi dei campi rom, oltre poi a varie discariche nelle campagne lungo l'asse mediano che periodicamente vengono incendiate per smaltire appunto i rifiuti.
0: Non ci faremo intimidire è una promessa, così il sindaco di Bacoli, Giosi Della Ragione, dopo che ignoti hanno vandalizzato l'impianto di videosorveglianza nel porto di Baia. Ripristineremo immediatamente le telecamere, ha detto il primo cittadino che in un post sui social ha ringraziato per la vicinanza il prefetto di Napoli e le forze dell'ordine. Incidente mortale nella notte a Positano, un 49enne di San Giuseppe Vesuviano ha perso la vita a seguito dell'impatto tra la sua moto e alcune auto in sosta. Vani tentativi di rianimarlo da parte del 118, indagano i carabinieri. La gestione delle spiagge, i cambiamenti climatici, lo sviluppo sostenibile sono i temi al centro della conferenza nazionale Mare Libero in corso a Napoli. Daniele Meloni.
8: Attivisti, esperti del settore, amministratori locali e docenti universitari. La quarta conferenza nazionale di Mare Libero a Villa Medusa manda un chiaro messaggio alle istituzioni.
9: A che appartiene il Mare di Napoli?
10: Il Mare di Napoli appartiene prima di tutto a tutti i napoletani e quindi purtroppo le problematiche sono tantissime, sono ambientali, sono sociali. Il mare purtroppo e la spiaggia, come viene detto anche nella conferenza, è diventato un bene oltre che fragile. Conteso.
8: Dopo che l'autorità portuale ha concesso ai privati la gestione di 3 spiagge di Posillipo, si pone nuovamente il problema della fruizione in sicurezza degli impianti che appartengono al demanio statale ma sono appaltati a società private.
11: Da quando le spiagge sono di libero accesso non ci sono né incidenti né risse né episodi. Proprio l'esiguità delle spiagge libere che crea sovraffollamento.
8: La conferenza proseguirà per tutta la giornata, al centro dei lavori, l'erosione delle coste e l'ambiente, con il cambiamento climatico e le azioni per mitigarlo, anche in funzione dell'Agenda ONU 2030 sullo sviluppo sostenibile.
0: Torna l'operazione Mare Sicuro, 3.000 gli uomini e le donne della Guardia Costiera impegnati fino al 20 settembre lungo gli oltre 8.000 chilometri delle coste italiane. Enzo Perone.
12: Mare sicuro e laghi sicuri in tutto il compartimento marittimo della Campania, ma anche l'America's Cup. A settembre le preregate, l'anno prossimo 27, la Louis Vuitton Cup e l'America's Cup.
13: Deve svolgersi in un contesto quale quello napoletano, dove devono essere garantite anche tutte le altre attività che normalmente vengono garantite nel Golfo e nel porto di Napoli in particolare. Quindi a noi la responsabilità di garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare. Il campo di gara di fatto si va a sovrapporre sulle linee di collegamento, le rotte tra il porto di Napoli e le isole minori.
12: Attenzione al diportismo, sappiamo che il Golfo di Napoli dopo la baia di Hong Kong è quello più trafficato al mondo, ma anche la sicurezza dei bagnanti sui lidi balneari.
13: La stagione estiva non è solamente di porto, ma è soprattutto fruizione delle spiagge e quindi la Guardia Costiera è chiamata a molteplici attività, sia per quello che riguarda gli aspetti di regolamentazione, quindi emanazione delle ordinanze. Abbiamo cercato di uniformare le ordinanze che sono sostanzialmente la disciplina di dettaglio. Il cittadino troverà le medesime regole in tutta la Campania. Poi ci sono le attività a mare, di porto soprattutto, pesca sportiva, pesca professionale, che si vanno poi a intrecciare con gli usi industriali del mare, quindi trasporto pubblico, locale, traffico mercantile, traffico corcieristico.
12: Purtroppo c'è anche tanta indisciplina.
13: Lo scorso anno, in circa 3 mesi di attività, abbiamo effettuato solamente noi della Guardia Costiera 23.500 controlli ed elevato 2.000 tra illeciti amministrativi e sanzioni penali. Intensificheremo i controlli, ma svolgeremo un'azione preventiva.
0: Domani primo giorno d'estate, ma il gran caldo è già arrivato. Cosa ci aspetta nelle prossime ore? Lo chiediamo al nostro meteorologo e ricercatore dell'Università Partenope, Vincenzo Capozzi. Vincenzo.
14: Sì, grazie, buon pomeriggio. Stiamo vivendo ormai già da qualche giorno una fase di gran caldo che è legata alla presenza di una vasta area anticiclonica che si estende dal Nord Africa sino all'Europa centrale. Nelle prossime ore dobbiamo attenderci condizioni pressoché analoghe a quelle che stiamo vivendo e dunque domani le condizioni meteorologiche saranno in prevalenza soleggiate, come evidenziato anche dalla nostra grafica, al netto di qualche nube pomeridiana attesa nelle zone interne. Il moto ondoso sarà in buone condizioni per effetto di una ventilazione a prevalente regime di brezza. Brezza di mare che sarà anche sinonimo di aria umida lungo le coste e dunque di condizioni di caldo afoso. Le temperature domani si spingeranno sino a 36-37 gradi nel Beneventano e nella piana casertana. In prospettiva, per quanto riguarda la giornata di lunedì e in generale un po' tutta la prossima settimana, dobbiamo attenderci condizioni di instabilità pomeridiana nelle zone interne. Dunque il Sannio, l'Irpinia e l'entroterra salernitano faranno i conti con precipitazioni pomeridiane anche di natura temporalesca. I venti continueranno a soffiare a regime di brezza, il moto ondoso anche lunedì e per tutta la prossima settimana sarà in buone condizioni, il caldo allenterà leggermente la morsa, le temperature subiranno una leggera diminuzione di 1-2 gradi nei valori massimi.
0: Grazie a Vincenzo Capozzi. Noi ci spostiamo a Piazza Municipio, a Napoli, trasformata oggi nel villaggio dello sport per tutti. Giovanni Messina.
15: Questa tecnica si chiama?
16: Sumiotoshi.
15: Una delle tecniche?
16: Dell'Aikido, e come si vede è tutto basato sullo spostamento. Sullo spostamento, mai sulla forza, e si sfrutta soprattutto l'energia dell'avversario.
15: Piazza Municipio trasformata in un grande villaggio dello sport per l'evento organizzato da EISI, Ente Italiano Sport Inclusivi, con Sport e Salute e con il patrocinio del Comune di Napoli. Quanti sport è possibile praticare?
17: Tantissimi, rugby, tag, pallamano, baskin, arti marziali, pesistica, pickleball, veramente abbiamo un'ampissima scelta di sport da fare oggi.
15: Per superare le barriere?
17: Per superarle, anche perché l'idea nostra è quella di creare un ambiente universale dove ogni ragazzo e ragazza hanno pari diritti e quindi la possibilità di sentirsi protagonista all'interno delle discipline.
15: Questa giornata è anche l'occasione per parlare di sicurezza stradale con la fondazione intitolata Domenico Cirillo, il padre Ernesto.
18: Il progetto nostro oggi è il progetto Strade di Vita, restituiamo alla città una piazza importantissima, e la strada come momento di sport e di inclusione e non come luogo di morte. Questo è il nostro messaggio, questo è il senso della nostra partecipazione oggi.
0: Notte amara ai mondiali di calcio per la Scozia di Scott McTominay e la Turchia di Vincenzo Montella. Sentiamo Ivan Palumbo.
19: Fiducioso, scoraggiato, nervoso, nervosissimo, Vincenzo Montella ha mostrato un po' tutte le versioni di sé al Lewis Stadium di Santa Clara. L'ultima faccia è quella dell'incredulità. Turchia eliminata dopo 2 partite, battuta 1-0 dal Paraguay dopo la sconfitta all'esordio con l'Australia. L'ultima gara con gli Stati Uniti sarà inutile.
20: Hanno fatto 2 prestazioni di grandissimo livello, calciando 65 volte in porta e non riuscendo a segnare, concedendo pochissimo, qualcosa che nel calcio sinceramente 2 partite consecutive non mi era mai successo. Non è andata. Mi dispiace tantissimo per il popolo turco.
19: Resta ancora in corsa l'altro CT napoletano ai mondiali, Fabio Cannavaro, con il suo coraggioso Uzbekistan, così come tutti i calciatori del Napoli. Non è andata bene però alla Scozia di McTominay contro il Marocco, lampo di Saibari, poi i britannici poco incisivi e il centrocampista azzurro viene stoppato sul più bello proprio quando ha la palla del possibile pari. Domani tocca al Belgio di De Bruyne e Lukaku, in campo torna anche l'Uruguay di Oliveira.
0: Dal ritorno in Europa, al palazzetto, ai contatti con Aurelio De Laurentiis, parla il presidente del Napoli Basketball, Matt Rizzetta, intervistato da Ettore De Lorenzo.
2: Il presidente del Napoli Basketball, Matt Rizzetta, a tutto campo, dalla trattativa per il tentativo di acquisto del Calcio Napoli ai progetti relativi al basket, alla costruzione del palazzetto. Sul Calcio Napoli, Rizzetta ha ribadito che per diversi mesi c'è stata un'intensa interlocuzione con De Laurentiis, ha ribadito che il suo sogno sarebbe quello di una polisportiva modello Real Madrid e che è un sogno, comunque, non del tutto tramontato.
21: In questo momento che l'idea è di acquisire il Calcio Napoli è fermato perché abbiamo altre cose di cui concentrarci e poi nel futuro chissà, comunque per il momento direi che è definitivamente chiuso.
2: Rizzetta ha poi parlato del Napoli Basketball che si avvia una stagione molto interessante col ritorno in Europa, le ambizioni sono alte.
21: E questo sarà una annata con ambizioni importanti, non voglio illudere nessuno creando aspettative false, comunque sicuramente prendendo un allenatore come coach Repesa vuol dire, insomma, puoi immaginare dove vogliamo arrivare.
2: Il presidente ha fatto anche il punto su NBA Europe, dove la società si è fatta avanti per avere un ruolo non marginale.
21: C'è da valutare anche l'atto dell'NBA contro l'Eurolega, perché non capiamo bene quelle dinamiche, poi bisogna scegliere bene. Comunque, prima di scegliere bene, vorrei metterci in posizione di essere scelto. Questo è più o meno il mio impegno principale in questo periodo.
2: Infine il palazzetto che dovrebbe sorgere inglobando l'area dell'ex Mario Argento e quella dell'attuale Palapartenope.
21: Siamo agli ultimi dettagli, abbiamo parlato in questi mesi anche con Dottor Mana, che ha il terreno a Palapartenope. Direi che siamo a buonissimo punto. La nostra speranza è di perfezionare insieme al dottor Mano il nostro accordo nelle prossime settimane e sicuramente entro fine anno di iniziare i lavori.
0: Gli scatti di Letizia Battaglia in mostra a Ischia nella villa che fu di Luchino Visconti. L'inviata Francesca Coppola.
22: Abbiamo iniziato la mostra con questa immagine scattata nel 1976 da Letizia Battaglia a Palazzo Gangi. Diciamo, il luogo è la scena del famoso ballo del Gattopardo.
23: Lo sfarzo della nobiltà palermitana in declino apre senza chiedere il permesso esposizione di opere di Letizia Battaglia inaugurata nella villa ischitana che fu di Luchino Visconti. La capacità dei due grandi narratori di rendere in immagini la complessità della storia del paese attraversa la mostra. Lo scatto dell'aristocrazia è contemporaneo a quelli del proletariato palermitano e a quelli di omicidi mafiosi, di uomini di Stato. Celebre l'istante fermato nella pellicola di quello di Piersanti Mattarella, dietro al corpo del governatore il volto del fratello Sergio, attuale capo dello Stato. La firma della fotoreporter morta nel 2022 è negli ossimori. Nella vedova di Vito Schifani, agente della scorta di Falcone, il nero del dolore convive con la luce, l'ingenuità degli scugnizi con le armi che imbracciano, la leggerezza con gli stenti, la fierezza con la povertà. Fotografate da vicino, consigliava Battaglia, a distanza di una carezza, di un cazzotto o di un calcio, come quello che le sferrò il boss Bagarella, ritratto in manette.
22: Fotografava sempre facendosi vedere, guardando negli occhi. Il rivedere, diciamo, il lavoro di Battaglia ci può essere utile sia come testimonianza civile, come archivio storico, ma anche proprio come modo di guardare e riguardare il mondo che ci circonda nella sua complessità.
23: Con la mostra e il restyling, l'apertura stabile della Colombaia.
24: Parte con Letizia Battaglia e poi la fruizione stabile dell'anfiteatro, con una rassegna culturale che ci intratterrà per quest'estate ma anche per l'inverno.
0: Un paio di appuntamenti prima di chiudere: alle 19 al Teatro San Carlo, ultima recita dell'Adriana Lecouvreur di Francesco Cilea. A Capri invece alle 21 Giovanni Allevi è il protagonista della terza edizione di Capri Stars, alle 21 alla Certosa di San Giacomo. Noi ci fermiamo qui, prossima edizione alle 19.35, ma l'informazione della TGR è sempre online sul nostro sito internet e sui nostri canali social. Grazie per averci seguito e una buona giornata.
25: Il meteo regionale è presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola.
26: Sulla Campania, locali fenomeni. In dettaglio le zone climatiche.
1: Su pianura campana e vesuviano condizioni di tempo stabile e soleggiato, in quasi totale assenza di nuvolosità. Sull'Appennino campano ampi e persistenti rasserenamenti per l'intero periodo su tutto il settore. Sul Salernitano, occasionali piovaschi nelle ore pomeridiane che poi lasceranno spazio ad ampie schiarite. Le temperature risulteranno sostanzialmente stabili su tutta la regione, sia nei valori minimi che in quelli massimi. La ventilazione si presenterà di debole intensità e in genere di direzione variabile, mare poco mosso.

0: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Win3 Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Win3 Business è open, ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su win3business.it.
1: Una porta resistente rallenta. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa verifica sempre la situazione.
2: Tranquilla, si chiude in stanza. Stanno arrivando i soccorsi.
1: E allerta le forze dell'ordine, accertandosi della tua sicurezza. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Questo è Brad Pitt. E ora che ho la tua attenzione, ecco tre vantaggi di Trade Republic. Conto corrente gratuito con carta. 3% di interesse sulla liquidità per i nuovi clienti. Investimenti a partire da un euro. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
4: L'estate è fashion con Amica. Lo speciale sfilata è il regalo. E in più le Icon Bags 2026. La maxi bag è in edicola. Prossime uscite la tote bag e le due pochette. Solo con Amica.
5: L'acqua è un dono della natura. Preziosa per la nostra idratazione, nutre il nostro benessere ogni giorno. Dai valori di San Benedetto nasce Eco Green, un impegno di sostenibilità puro come l'acqua. San Benedetto Eco Green, il nostro impegno concreto.
6: Semirado, voglio qualcosa che ami la mia pelle.
7: Come Gillette Venus. Tieni il manico, cambi le lame e con le barre idratanti prepari e radi in una sola passata. Gillette Venus.
1: Una porta resistente rallenta. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa verifica sempre la situazione.
2: Tranquilla, si chiude in stanza. Stanno arrivando i soccorsi.
1: E allerta le forze dell'ordine, accertandosi della tua sicurezza. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

Trump di nuovo contro Meloni non ci ha aiutato, ora vuole amicizia, no grazie, gelo Italia-USA, ma Salvini si smarca, non mi pento del sostegno al tycoon, opposizioni, la premier paga la subalternità. Libano, scontri tra Israele e Hezbollah, almeno 16 vittime, una famiglia sterminata, Iran-USA, delegazioni in Svizzera per i negoziati, Teheran, fermate Israele, un accordo salta. Santo Domingo, incendio distrugge un resort, 1700 turisti evacuati, muore un'italiana soffocata dal fumo, era di Caserta ma aveva vissuto molti anni sull'isola. Versilia, un ragazzo di 17 anni morto nello scontro del suo scooter con una SUV con targa svizzera, grave l'amico che era con lui, fuggiti i tre passeggeri dell'auto. Il Brasile fa 3 gol ad Haiti e Ancelotti respira dopo il flop col Marocco. Turchia eliminata, Montella, 2 partite, 65 tiri in porta e 0 reti, non era destino. Buongiorno dal TG3. Trump torna ad attaccare duramente Giorgia Meloni dopo le offese di ieri. Un nuovo post poco fa in cui ripete non mi ha aiutato, ora vuole tornare amica per risalire nei sondaggi. No, grazie. Parole che inevitabilmente

0: Lasciano il segno, è ormai gelo tra i due paesi. Vedete i nostri colleghi dagli Stati Uniti e da Roma. Cominciamo proprio da New York con l'inviato Giuseppe Rizzo.
1: Sì, lo dicevi, un lungo post sui suoi social pubblicato poco più di mezz'ora fa in cui Trump attacca di nuovo duramente Giorgia Meloni. Un post che leggo in parte insieme a voi. Lui scrive: Meloni ha chiesto più volte di fare una foto con me al G7, ribadisce quindi quello che aveva detto ieri. Sta perdendo popolarità in Italia, sostiene Trump, forse perché ha girato le spalle all'America, che pure ama e protegge l'Italia, quando si è trattato di fermare il nucleare iraniano. Poi fa un riferimento alle basi in Italia e dice non ci ha permesso di usarle e questo ha creato degli inconvenienti logistici nonostante proteggiamo Italia e NATO con miliardi di dollari. Ora, dopo che abbiamo sconfitto militarmente l'Iran, Meloni vuole che siamo di nuovo amici per far crescere la sua popolarità e chiude il suo post con un categorico no grazie. Ieri aveva parlato della questione anche con una giornalista di NBC al quale aveva detto Giorgia Meloni era una mia fan, non la voglio come fan perché come gli altri leader della NATO non c'era quando si è trattato di Hormuz. A te.
0: E dunque ancora un duro attacco contro Meloni, il terzo nel giro di poche ore. Ieri la Premier era già intervenuta bollando come falsità le parole di Trump. Andiamo a Palazzo Chigi per gli aggiornamenti con Jacopo Matano.
2: Eh sì, dopo la tempesta di ieri e la dura reazione della Premier che si era detta allibita e poi aveva contrattaccato, in realtà quella di oggi fino ad ora era stata una mattinata di cautela. Vedremo se chiaramente adesso ci saranno nuove reazioni a questo nuovo affondo di Trump o se si tenterà di far diminuire la pressione su questo caso. È un fatto che ci siano già delle conseguenze diplomatiche, l'annullamento del Business Forum di Miami e del viaggio di Tajani in Florida appunto, e poi c'è il nodo delle celebrazioni all'ambasciata americana per la festa del 4 luglio, la possibilità che i ministri italiani non vadano, si vedrà più avanti. Il commento che filtra dall'interno del governo aiuta il fatto che per motivi tecnici apparentemente non legati a questo scontro gli inviti dall'ambasciata americana non siano ancora partiti. È certo che siamo nel punto più basso delle relazioni non solamente tra Meloni e Trump ma tra Roma e Washington, su questo si sviluppa il confronto politico. Valentina Antonello e Massimo Solani.
3: Per la russa Giorgia si è sottratta ai diktat e Trump si è vendicato. Per i meloniani, invece che umiliata, Meloni si è rafforzata. È un coro quello che si leva in difesa della Premier.
4: Bene ha fatto il presidente Giorgia Meloni a ribadire che l'Italia non implora, soprattutto quella guidata dal suo governo. Un'Italia tornata credibile, autorevole e capace di farsi rispettare.
3: Di sicuro alla difesa, alle prese con un controverso aumento di spese militari, non sembra sia sfuggito l'incrocio temporale, le bordate del tycoon e tra pochi giorni un complicato summit NATO. Lo scontro ha fatto però emergere anche in maggioranza i distinguo sulla linea.
5: Trump ancora una volta divide il fronte euro-occidentale con parole false e inammissibili. Forza Italia, che non ha mai avuto fascinazioni trumpiane, continuerà a coltivare il rapporto con gli Stati Uniti d'America anche oltre Trump.
3: Fascinazioni che in casa Lega Salvini non ha di fatto mai negato.
6: Mi pento quando vado a confessarmi in chiesa.
3: Ferma restando la solidarietà alla Premier, perché il governo dice non implora niente, dribbla sul possibile forfè meditato in casa meloniana alla festa in ambasciata per l'indipendenza americana.
6: La mia agenda la faccio settimana per settimana, quindi le posso dire dove vado oggi pomeriggio.
3: Sfumature sulla linea che, per quanto sotto traccia, sembrano riemergere anche sul fronte interno. Gazebo e piazze oggi a Milano. Per l'indicazione del candidato sindaco, stimoliamo a far veloci, risponde a chi domanda dell'accelerazione sugli alleati. E Vannacci, per il momento, si è messo fuori.
7: Alla prima uscita pubblica dopo la foto, i leader del campo progressista, assente Angelo Bonelli, dalla festa della FIOM si schierano contro gli attacchi di Donald Trump a Giorgia Meloni. Frutto, però, accusano della sua eccessiva subalternità al presidente degli Stati Uniti. Ma sul palco il tema è ancora l'allargamento del campo progressista, con una promessa.
8: Non faremo mai più l'errore e il regalo alle destre di andare divisi alle prossime elezioni.
7: Lavoro e diritti, però davanti alla platea dei metalmeccanici si parla soprattutto di campo largo, da aprire, secondo Giuseppe Conte, anche alle esperienze civiche e ai partiti di centro.
9: C'è bisogno di una quarta gamba, c'è bisogno di nuove forze? La mia risposta è sì, perché sarebbe una follia pensare di andare a vincere restringendo.
7: Una galassia ancora da definire, tanti contendenti al ruolo di federatore, da Onorato a Ruffini, ma soprattutto Matteo Renzi, che da tempo invoca unità e un centro radicale. Ipotesi che però non piace al popolo della FIOM.

0: Ecco, va bene, ok.
1: Pesano le scelte del passato, soprattutto in fatto di lavoro.
2: Mai più il Jobs Act, mai più in nessuna delle sue forme.
3: Basta condotte irresponsabili, così il capo dello Stato si rivolge alla comunità internazionale in occasione della giornata del rifugiato per chiedere un atto di responsabilità. I migranti, scrive nel suo messaggio Mattarella, vivono un'angosciosa condizione di fragilità e vulnerabilità sfruttata da organizzazioni criminali senza scrupoli. Adesso il Medio Oriente, la tregua di ieri tra Israele e Hezbollah è già vanificata da nuovi bombardamenti, a rischio anche i negoziati tra Washington e Teheran. Vediamo con Alessandra Bortoloni.
4: L'esercito israeliano torna a colpire postazioni di Hezbollah nel sud del Libano. Una ventina i bombardamenti sganciati anche nell'est, almeno 16 le vittime nella regione di Nabatieh, una famiglia sterminata. Questa è la risposta, dice Israele, agli attacchi lanciati dall'organizzazione sciita contro i suoi soldati la scorsa notte. Hezbollah non rivendica attacchi dall'annuncio ieri del cessato il fuoco, ma ribadisce: abbiamo pienamente diritto di opporci ad Israele quando ci attacca, è lui l'aggressore e l'occupante. Rappresaglie che fanno vacillare i colloqui tra Washington e Teheran, inizialmente previsti ieri in Svizzera, poi sospesi, e che dovrebbero aprire la strada ad un periodo di 60 giorni di negoziati. Ma qualcosa si muove. L'emissario americano Steve Witkoff è in viaggio verso la Svizzera, sarà presente anche Jared Kushner, mentre per l'Iran dovrebbe arrivare il ministro degli esteri Araghchi. I colloqui dovrebbero iniziare tra uno o due giorni. Teheran è pronta a procedere passo dopo passo sulla via diplomatica se l'altra parte dimostrerà la stessa serietà, ribadisce il vice ministro degli esteri iraniano, e garantirà che Israele rispetti il memorandum d'intesa. Trump rilancia: se non verrà trovato un accordo faremo cose che non renderanno felice l'Iran, ma non penso si arriverà a quel punto. Lui, che in un'intervista, poi oggetto di un libro, dice di aver scoperto di non avere alcun limite al proprio potere, paragonandosi, dicono gli autori, ai grandi conquistatori e dittatori della storia.
3: Un'italiana è morta in un rogo devastante a Santo Domingo. Vediamo con Maria Grazia Fiorani.
5: Il fumo denso e le fiamme vive accanto al mare cristallino, un paradiso devastato dall'incendio. Nell'isola di Santo Domingo il fuoco ha divorato per ore un resort a Baia Hibe, nell'est del paese. Immagini impressionanti, quelle delle colonne di fumo che si vedono in lontananza. È qui che ha perso la vita una donna italiana di 46 anni che si trovava nel resort con il marito e le due figlie. Francesca Valentino, originaria di Caserta, sposata da 10 anni, aveva vissuto a lungo nella Repubblica Dominicana per poi rientrare in Italia e aprire un bed and breakfast. In questi giorni era tornata per una vacanza con la famiglia. L'incendio è divampato intorno alle 11 di ieri, ora locale. L'intera area è stata evacuata, quasi 1.700 le persone allontanate. Non sono ancora chiare le cause dell'incendio, che si è propagato velocemente per il forte vento. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo potrebbe aver avuto origine in una struttura sul retro coperta di canne e di palme. In ospedale l'ambasciatore ha incontrato il marito della vittima e offerto assistenza a tutti gli italiani presenti nel resort, che stanno ora tornando in Italia. La donna, fa sapere il Ministero degli Esteri, sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era accorsa insieme agli altri turisti. Ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio quando un'ondata di fumo l'ha investita. Secondo alcune testimonianze, l'allarme non sarebbe scattato subito. Nello stesso villaggio un altro incendio nel 2017.
3: In Italia aveva solo 17 anni Gabriele Martini, morto in Versilia, è stato travolto in scooter da un pirata della strada che poi si è dato alla fuga. Sentiamo Maria Chiara Grandis.
6: Lo scooter incastrato sotto il SUV abbandonato. Chi la notte scorsa ha investito e ucciso il giovanissimo Gabriele Martini non si è fermato a prestare soccorso, ma anzi è fuggito a piedi e ora risulta irreperibile. Tutto è successo qui, intorno alle 4, sul lungomare, a Marina di Pietrasanta, dove si trovano i locali notturni più famosi della riviera, come il Twiga. La macchina, un costoso fuoristrada con targa svizzera, avrebbe fatto inversione a U, centrando in pieno la moto, forse uscendo da un parcheggio. In sella, insieme a Gabriele, 17enne di Viareggio, c'era anche un suo amico, portato in ospedale in elisoccorso, in codice rosso. Sull'incidente indagano i carabinieri, che stanno visionando le immagini delle telecamere pubbliche e private di tutta la zona, mentre il sindaco rivolge un appello.
7: Un appello per quanto riguarda i responsabili di questo gravissimo incidente a presentarsi e a costituirsi presso le forze dell'ordine.
6: A bordo del SUV anche altre persone, oltre a chi era alla guida della macchina, che

0: risulta presa in leasing. Per risalire agli occupanti, forse vacanzieri, gli investigatori stanno ispezionando l'abitacolo in cerca di indizi.
1: Parliamo adesso del caldo anomalo. Sono 5 oggi le città classificate col bollino rosso del Ministero della Salute. Domani diventeranno 8. La situazione con Francesca Malaguti.
2: Sono una sportiva, quindi nuoto, corsa, ballo, stile di vita sano. E cercare di non stare su un divano è la cosa migliore.
3: Ognuno ha la sua ricetta contro il caldo soffocante di queste ore, che attanaglia anche Torino, come molte altre città, con temperature da record soprattutto al centro nord.
4: Si cerca locali possibilmente con un po' d'aria condizionata, se no anche andare un po' fuori, anzi parecchio fuori, tipo parchi e cose del genere potrebbe essere utile.
3: 7 i bollini arancioni per oggi, concentrati tra il Lazio e il nord-est, ma l'allerta massima è nelle 5 città da bollino rosso: Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, a cui si aggiungeranno domani anche Rieti e Milano. Nelle campagne lombarde, ad Abbiate Grasso, gli animali negli allevamenti vengono rinfrescati con ventilatori e pioggia artificiale e dopo le piene della stagione invernale il Po ora è bassissimo nel Cremonese.
5: Vederlo adesso a giugno così fa un po' impressione, ecco, avendo ancora davanti tutta l'estate.
3: Si boccheggia anche in città, ma qui a Firenze nemmeno i 35 gradi di stamattina hanno scoraggiato i turisti.
6: Abbiamo i zaini pieni di bottiglie d'acqua. Dove ci sono delle fontane, approfittare per rinfrescarsi.
3: Domani si allunga la lista dei capoluoghi in allerta per il caldo, mentre per molti è ancora lontana la partenza per i luoghi di vacanza, ma anche le città hanno le loro oasi.
7: Il caldo è vero, in questo periodo il caldo può essere più forte di prima, però mi piace lo stesso.
1: Partirà tra poco a Roma la parata del Pride. Per noi in diretta c'è Francesca Sancin.
8: Sì, a proposito del caldo di cui abbiamo sentito parlare poco fa, qui malgrado il caldo la piazza si sta riempendo, sono attese 15.000 persone, 30 carri allegorici. Il tema della manifestazione del primo carro sarà la Repubblica e di chi l'abita, per celebrare negli 80 anni dell'anno in cui si festeggiano gli 80 anni della Repubblica la voglia di esserci, la voglia di rappresentanza. Dal Roma Pride dicono però che le persone, i cittadini LGBTQ+, non si sentono pienamente rappresentati dai diritti costituzionali. Per questo la scelta di esserci in piazza ancora una volta in tutta Italia, oggi da Varese fino a Palermo, ma sarà soprattutto una festa con musica e colori. A voi.
1: Adesso i mondiali di calcio, il Brasile di Ancelotti ritrova il sorriso, invece notte da incubo per l'altro allenatore italiano, Montella, con la sua Turchia. Vediamo con Massimo Veneziani.
9: Reagire nel modo più italiano possibile, gesticolando e con un labiale che non ha bisogno del sonoro. La sintesi della Turchia di Montella è qui. Tutto si complica se passano 2 minuti appena e Mattias Galarza porta avanti il Paraguay. C'è tempo, ma non concretezza. Forse le nuove regole potrebbero venire in aiuto. Almiron si avvicina al difensore turco Muldur, gli parla coprendosi la bocca, vietatissimo. La paura è che lì sotto si nasconda un'offesa, rosso. È la prima volta al mondiale. Nemmeno con l'uomo in più, la Turchia recupera. Si vede che era destino, dice Montella, che torna mesto a casa. Al Paraguay sono bastati 64 secondi per andare avanti. Al Marocco, 72. Gli scozzesi reagiscono al gol di Saibari, ma nonostante gli sforzi di McTominay non c'è nulla da fare. A Seattle, Stati Uniti e Australia, stessa lingua, diverse tradizioni sportive, il calcio non è certo la prima. I padroni di casa vincono 2-0 e a Pochettino non resta che festeggiare il passaggio ai sedicesimi con baci e abbracci. L'1-1 contro il Marocco aveva un po' spaventato, forse terrorizzato in realtà, fatto storcere il naso agli scettici. Ancelotti invece oggi è re. È vero che Haiti praticamente mai davanti alla porta avversaria è poca cosa, ma il 3-0 del Brasile vuol dire per il momento 4 punti e primo posto nel girone.
1: A Macerata le serate finali di Musicultura, Festival della Canzone Popolare e d'Autore. Vediamo con Martina Proietti.
10: Passaggio di testimone tra grandi nomi della musica e talenti emergenti. Musicultura, uno dei festival più longevi della canzone d'autore, arriva alla 37esima edizione e porta sul palco del Sferisterio di Macerata artisti come Bruno Risas, Tosca, Plant Funk, Le Vibrazioni.

0: Mi fa sempre piacere tornare nei posti in cui sono stato felice. Penso che ci possa essere un modo poetico di scrivere canzoni e che quindi ha senso parlare di canzoni d'autore in quella direzione. Noi figli di
1: grandi nomi si esibiscono accanto ai vincitori del concorso, giovani autori selezionati dopo una maratona di ascolti che quest'anno ha coinvolto un numero record di oltre 2000 canzoni.
2: Musicultura nel panorama italiano è una chicca, ecco, direi una chicca, è una cosa unica, perché dà una vetrina al talento nascosto e ce n'è tanto.
1: Da qui sono passate alcune delle voci più interessanti della musica italiana e ancora oggi il festival continua a cercare storie, parole e visioni capaci di raccontare il presente.
2: È una festa e poi mi piace l'umanità, l'umanità che si respira qui a Musicultura.
3: E adesso la tecnologia sostenibile con la nostra rubrica del sabato Pixel, subito dopo il LIS. Grazie e a più tardi.
4: Benvenuti a Pixel. Un giorno potrebbe essere l'energia.

0: Sai, anche con la bassa marea alcuni dei passaggi sono molto stretti. E se rimanesse incastrato?
1: Oh.

0: Dobbiamo fidarci di Rex. Se lui dice che è lì, vedrai che la troverà.
1: Non dobbiamo aspettare qui, c'è un'apertura in alto. Ci possiamo calare da lì.

Oh.

0: Bravo, partner. Piano.
1: Il suo cane è stato fantastico. Non posso credere che mi abbia trovata.
0: Sì, è davvero speciale. Lasci che l'aiuti.
1: Detective Hudson, io non l'ho visto in faccia. Chi può essere stato e perché mi ha fatto questo?
0: Ancora non lo sappiamo.
1: È riuscito ad aprire la porta. Ma sono certa che fosse chiusa. Come ha fatto ad entrare?
0: Agente! Tranquilla, è al sicuro.
1: Grazie. E grazie anche a te.
2: Venga con me.
0: Sì, sta bene. Procedete.

0: Ricordo.
1: Non se lo ricorda? Non importa, perché ho rintracciato la chiamata da un ripetitore vicino a dove abbiamo trovato Maddie.
0: Questo non significa niente.
1: Certo, ha ragione. Ma dopo quella chiamata, lei è scappato per andare a Bell Island.
0: No.
1: Quindi non ha comprato un biglietto per l'isola? Non la troveremo nei filmati del traghetto?
0: No. Perché sarei dovuto andare laggiù?
1: L'agente Leahy è stata aggredita, ma ha sparato un colpo. Otto, se lei è ferito, Rex scoprirà se il sangue sulla scena era il suo. E il test del DNA lo confermerà. E se è come penso io, il tentato omicidio di un poliziotto è un reato molto grave.
2: Non sapevo fosse una poliziotta. Lui mi aveva detto che era una volontaria. Appena ho visto l'uniforme sono andato via.
1: Di chi sta parlando? Forza. Otto, mi ascolti. Rischia di finire.

0: E lei chi è? Avete trovato Maddie?
1: L'abbiamo trovata. È a Bell Island, sta bene. Io sono il detective Jesse Mills.
0: Devo vederla.
1: Sa, ho trovato questo filmato di lei sul furgone per le consegne. È di un'ora dopo il rapimento di Maddie. Chiamata interessante. Perché era così arrabbiato, Otto?
0: Non lo so. Io non me lo ricordo.

0: insultarla, lui la odia.
1: Gli ha detto dei suoi problemi con Maddie?
0: Ci siamo confidati. E abbiamo bevuto qualche birra insieme.
2: Devi farti valere contro questo tipo che vuole rubare la tua donna. Eh? Non è quello che vuoi?
0: Di cosa stai parlando? Di omicidio.
2: Io mi occupo del tuo problema e tu ti occupi del mio. Io vado in città a uccidere il fidanzatino di tua moglie e tu vieni a Bell Island a uccidere mia moglie. Non ti preoccupare. Nessuno ci collegherà mai. Siamo due sconosciuti.
0: Agli sconosciuti. È stata una sua idea. Appena mi sono ripreso dalla sbronza, gli ho detto che non se ne faceva più niente. E lui ha rapito Maddie.
1: Per forzarle la mano.
0: Non avevo altra scelta per salvare Maddie. Perché io l'amo.
1: Ho localizzato il telefono di Ken a Bell Island. Ora andiamo da lui e sentiamo la sua versione della storia. Ascolti, metta per iscritto la sua deposizione prima che sia lui a farlo.

0: Detective! Salve, Ken. Ciao, bello. Dove sta andando?
1: Pensavo di fare un salto a trovare mia madre, a Goose Bay.
0: Quindi non parte perché pensa che Otto abbia parlato.
1: Non so di che parla, quello delle consegne.
0: Vede, è proprio per questo che prima di collaborare con qualcuno deve sapere se si può fidare.
1: Cosa? Non so cosa le abbia detto.
0: Tutto quanto. Quando si ha un telefono usa e getta, bisogna liberarsene appena possibile. So di tutte le chiamate e degli appuntamenti con Otto.
1: Era un buon piano finché Otto non se l'è fatto sotto.
0: Doveva limitare i danni, Ken.

0: lasciatemi! Fatemi scendere! Fatemi scendere! Adesso basta!
1: La dichiaro in arresto.
2: Sara! Sara Truong!
3: Ehi!
2: Come va?
3: Bene. Cosa vuoi?
2: Ah, io niente, devo solo portare questi hard disk ai tecnici. Ascolta, noi siamo amici, vero?
3: Sì.
2: Se per caso senti il bisogno di parlare di qualcosa o di confidarti, sono tutto orecchie.
4: Ho promesso di non dirlo a nessuno, Jesse.
3: Perciò acqua in bocca. Mia sorella si sposa?
2: Che cosa? È una presa in giro?
3: Naturalmente.
2: Ah, va bene.
3: Jesse, hai usato le parole anello e proposta in quasi tutte le nostre conversazioni.
2: Credevo di essere stato discreto.
3: No, non sei stato discreto. Dovremmo parlare della tua vita sentimentale.
2: Oh, no, che ne dici? No, mi sembra il caso.
3: Io dico che è urgente.
5: Detective Hudson, è la mia deposizione.
1: Sì, l'ho letta tutta d'un fiato.
5: Allora sa che io non ero d'accordo con lui. La morte di Luke è stata uno shock per me.
1: Quella è la mia parte preferita.
5: Credevo che avessimo un accordo.
1: Chi ha dato a Ken le chiavi di casa di Maddie? E perché non è andato dalla polizia?

0: Quando Ken le ha proposto di uccidere due persone o quando Luke Kaminsky è stato ucciso.
1: Lui diceva che potevo finire in galera per concorso in omicidio.
0: Ed è così.
1: Detective, la prego! Detective Hudson, la prego! La prego! Detective!

0: Stati Uniti, Cina, chi sta vincendo la gara dell'intelligenza artificiale? E quanti milioni di posti di lavoro perderemo?
1: Riccardo Iacona conduce Presa Diretta, domani alle 21.15 su Rai 3. Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi, lunedì alle 21.15 su Rai 3.
2: La scrittrice italiana più tradotta nel mondo, in un ritratto inedito e profondo.
3: Bisogna avere il coraggio di difendere le proprie idee. Durante la prigionia la popolazione giapponese non ci vedeva come nemici.
2: Tra vita e scrittura.
3: La memoria diventa racconto.
2: Dacia, vita mia. Dialoghi giapponesi. Venerdì in seconda serata, Rai 3.
4: Pubblicità. Ora vi spiego come fa la Ferrarelle a diventare naturalmente effervescente sottoterra. Andiamo!
5: L'acqua piovana penetra nel sottosuolo del vulcano spento,
4: dove si arricchisce di calcio e altri sali minerali. E poi incontra l'anidride carbonica che risale dal mantello terrestre diventando effervescente.
5: Tutto questo
4: in oltre 30 anni. Infine risale in superficie al Parco delle Sorgenti Ferrarelle,
5: dove viene imbottigliata.
6: Liscia, gassata o Ferrarelle?
7: Pubblicità.
8: Bontà o salute?
9: Bontà e salute.
10: Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità: Cono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.
11: Dietro ogni campione c'è una macchina che lavora alla perfezione. Quando guido la mia Swift, questo è quello che sento. Tutto è pensato apposta per me. Sicurezza al top. Hybrid. Spazio. E anche 4x4 All Grip in un vero capolavoro di stile. Con una partner così ti senti subito la numero uno. Swift Hybrid. My perfect partner. Suzuki.
12: Ragazze, qua tutto bene? Sto allattando Oli e per stasera è tutto confermato. A dopo.
13: Amore mio, buongiorno.
14: Mamma.
12: Andrea, puoi prendere il tablet e darlo ad Oli?
13: Tieni.

0: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
1: Quando i tuoi muscoli lavorano, San Benedetto Aqua Protein lavora per loro. Grazie a 15 grammi di proteine più zinco e magnesio in acqua minerale naturale. San Benedetto Aqua Protein. Proteine ready to drink.

0: mare, l'allarme non è scattato subito. Promessa del ciclismo di 14 anni travolta e uccisa da un'auto durante un allenamento in Trentino. Un anno fa sulle stesse strade aveva perso la vita un'altra giovane atleta. A Roma la marea arcobaleno del Pride, migliaia di persone in marcia fino al Colosseo per i diritti LGBTQ+, slogan della manifestazione La Repubblica è di chi la abita. Buonasera dal TG3. Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni, anzi dopo le dichiarazioni di ieri rincara la dose dicendo che vuole tornare amica per recuperare consensi. Durissima la risposta della Presidente del Consiglio, sentiremo che cosa ha detto, ma prima ci parla di questo nuovo affondo l'inviato della RAI, che è Giuseppe Rizzo.
1: Sì, un lungo post nel quale Donald Trump ha messo nero su bianco alcuni degli attacchi che aveva rivolto ieri alla Premier in due telefonate e gliene rivolge di nuovi. Intanto conferma la ricostruzione del G7 dicendo più e più volte Giorgia Meloni mi ha chiesto di fare una foto con me. E poi l'accusa di avere un calo di popolarità perché, dice, ha voltato le spalle agli Stati Uniti quando si è trattato di impedire all'Iran di avere l'atomica. Un'accusa che estende anche agli altri leader europei, chiamandoli cosiddetti alleati della NATO. Richiama, come dicevi, l'episodio dello scorso marzo, quando l'Italia negò l'uso delle sue basi per i jet americani diretti in Iran e lancia quindi l'attacco più pesante. Dice, ora che abbiamo sconfitto militarmente l'Iran, Meloni vorrebbe tornare ad essere nostra amica per far crescere la sua popolarità, e chiude con un secco no grazie.
0: Grazie Giuseppe, torniamo in Italia perché sono attacchi insensati per la Presidente del Consiglio che risponde a Trump, la mia popolarità non ti riguarda. Allora sentiamo i dettagli della sua replica con Jacopo Matano che è a Palazzo Chigi.
2: Sì, non solo, dice anche la mia amicizia con te non ha aiutato la mia popolarità. Una risposta di nuovo praticamente di getto, arrivata sui social attorno alle 16, molto irritata, molto caustica. Lo vedremo, che segna un nuovo punto più basso nei rapporti tra i due leader, ma ormai anche tra le diplomazie dei due paesi. Ieri c'era stato l'annullamento del Business Forum di Miami e del viaggio di Tajani in Florida, e adesso in discussione c'è un inedito, la partecipazione italiana alle celebrazioni in Italia per il 4 luglio, giorno dell'indipendenza americana. Vediamo tutto nel servizio.
3: Il caso fa il giro del mondo, irrompe anche sulle TV americane. President Trump has stirred up a diplomatic spat today. Giorgia Meloni has been one of Donald Trump's best allies. Intanto a Roma bastano solo un paio d'ore alla Premier a rispondere al nuovo affondo di Trump, e il solco adesso sembra davvero insanabile. Il post missiva lo scrive in inglese perché arrivi più diretto, parlando di attacchi costanti e non provocati, senza senso. Subito il passaggio più forte che ribalta le affermazioni di Trump: la mia popolarità, essere tua amica, non l'ha aiutata. Lo fa invece, scrive, la difesa degli interessi nazionali, sempre perseguita, rispettando i trattati, che non violerò finché sarò premier. L'Italia resta nazione sovrana, dice, con una coda ancora più appuntita. La mia popolarità non è tema di tuo interesse, concentrati sulla tua. La Premier parla di spettacolo non all'altezza del compito di due leader, anche se la sua risposta ovviamente lo alimenta. Vergata di getto, come il video di ieri.
4: Una cosa se la deve ricordare, io e l'Italia non imploriamo mai.
3: Gli effetti di tutto questo in bilico, la partecipazione dei ministri ai festeggiamenti americani a Roma per il 4 luglio. Si vedrà più avanti, un commento che filtra dall'interno del governo. L'invito dall'ambasciata non è ancora partito. Il motivo, la grafica ancora da mettere a punto per i 250 anni dell'indipendenza, non è legato allo scontro, ma il ritardo aiuta entrambi i fronti a prendere tempo. Intanto fioccano le ipotesi su cosa possa aver scatenato il primo attacco di Trump. Forse è finito su uno di questi video circolati su account critici in cui la gestualità di Meloni al G7 sembrava metterlo in ombra. Il governo si ragiona ora per ora sul da farsi, auspicando che la tempesta si fermi.
0: E sal dal centrodestra è un coro di solidarietà, diversa la posizione della Lega, che non prende le distanze da Trump, mentre il centrosinistra attacca la gestione dei rapporti con gli Stati Uniti. Allora sentiamo prima Valentina Antonello e poi Giusy Sansone.
5: Un Salvini di lotte di governo che al mattino difende il suo trumpismo, non mi pento, il pomeriggio alla luce dell'ennesima bordata è costretto a marcare la distanza.
6: È chiaro che sono parole gratuite, inutili, sgradevoli. Stop, però non c'è una guerra fra Italia e Stati Uniti. Ci sono già troppe guerre e spero che gli Stati Uniti ci aiutino a porre fine ad alcune di queste guerre.
5: Chiaro che adesso c'è un problema, dice, ma non sono in discussione.

0: buoni rapporti tra due stati, da capire se, come i meloniani, darà forfè alla festa per l'indipendenza all'ambasciata americana o seguirà il consiglio di Claudio Borghi, meglio evitare i boicottaggi. Per ora gli unici gazebo visti sono quelli per le primarie del candidato sindaco a Milano, anche se il bersaglio resta Vannacci. Arriveremo a doppia cifra, dice, mentre lui si è messo fuori dal governo. Ma il ciclone Trump ad agitare il fronte. Mai fascinazioni, precisa Forza Italia, nel proverbiale dialogo con suocera perché nuora, l'alleato, intenda, mentre in casa meloniana si prova a fronteggiare le bordate americane spostando altrove l'attenzione. Il caso cavalcato sono alcune immagini fake che ritrarrebbero Meloni alle prese con un selfie col tycoon.
1: È gravissimo che un deputato 5 Stelle diffonda foto contraffatte con l'intelligenza artificiale per screditare il presidente Meloni in una controversia che indebolisce l'Occidente. La magistratura accerti se c'è reato e il deputato si dimetta dal Comitato per la Sicurezza di cui fa indegnamente parte.
2: Trump fa cadere la maschera di Meloni di fronte al mondo e Fratelli d'Italia impazzisce. La reazione del Movimento 5 Stelle alle accuse dei meloniani non si fa attendere. La vera propaganda becera è stata raccontare per anni che Meloni fosse la grande pontiera fra l'Europa e la Casa Bianca, dicono. Trump inaccettabile, ma risparmiateci la favoletta di Meloni che tutela l'Italia, scrive Conte sui social.
3: La postura sempre supina del governo italiano nei confronti dello stesso Trump. Troppi sì che hanno fatto male agli italiani, dall'aumento delle spese militari all'acquisto di gas costoso fino alla mancata tassazione dei giganti del web statunitense.
2: Le opposizioni che si ritrovano al Pride a Roma non fanno sconti a Meloni, che ha fallito, accusano da AWS. Difendiamo le istituzioni, dice la leader del PD, Schlein, ma ci aspettiamo che cominci a farlo anche questa destra. Schlein attacca la strategia fallimentare adottata dal nostro esecutivo in tema di dazi, spese militari e guerra a Gaza. Altro che pontiera, Meloni è stata abbandonata da Trump, è l'analisi di Renzi, chiamato dalla BBC a commentare le parole del presidente degli Stati Uniti. Inaccettabili, commentano da Italia Viva, ma ci avevano raccontato che Meloni era decisiva.
4: Offesa al paese e le abbiamo subito condannate. Ricordo però a Giorgia Meloni che Trump è il suo alleato, quello a cui lei voleva dare il Nobel per la pace. E che il paese non è più rispettato.
5: L'Iran annuncia di aver richiuso lo stretto di Hormuz perché gli attacchi in Libano, la tregua è stata violata. Intanto i negoziatori sarebbero in viaggio verso la Svizzera. Il servizio di Alessandra Bortoloni.
6: Lo stretto di Hormuz chiude di nuovo, annuncia il comando centrale dell'esercito iraniano in un comunicato letto alla TV di Stato. Vista la mancata attuazione del primo punto dell'accordo, la fine immediata e definitiva del conflitto su tutti i fronti, compreso il Libano, la continua violazione del cessate il fuoco, il massacro di migliaia di persone, nonché il mancato ritiro delle forze sioniste dal Libano meridionale, lo stretto è chiuso alla navigazione. Se le navi si dovessero avvicinare ad Hormuz, la loro sicurezza sarà a rischio. Di che far crollare ogni tentativo di riattivare i colloqui tra Washington e Teheran, inizialmente previsti ieri in Svizzera, poi sospesi, eppure proseguono gli sforzi. Il portavoce degli esteri iraniano Baghei annuncia l'invio in Svizzera di una delegazione di Teheran, non per avviare il negoziato, ma per chiedere a Washington come intende rispettare il primo punto del memorandum, vale a dire l'obbligo degli Stati Uniti di garantire che Israele fermi gli attacchi in Libano. Se così non fosse, dice Baghei, l'intero accordo sarà compromesso. Il vicepresidente americano Vance dichiara invece che non vi è alcuna prova che lo stretto sia nuovamente chiuso e conferma che si recherà in Svizzera, forse già oggi, dice la CNN, per unirsi all'emissario americano Steve Witkoff e all'inviato di Trump Jared Kushner, che si trovano già a Lucerna, dove, fa sapere il Pakistan, paese mediatore, domani inizieranno i colloqui tecnici tra delegazioni di Stati Uniti, Iran e Qatar.
5: Dunque l'accusa è ad Israele, responsabile di non aver rispettato la tregua, e continuano i bombardamenti in Libano. Sentiamo la corrispondente da Gerusalemme, che è Maria Gianniti.
7: Sì, c'è stato un cambiamento questo pomeriggio, probabilmente anche per dare una mano all'alleato americano, perché il premier Netanyahu e il ministro della difesa Katz hanno dato indicazioni all'esercito israeliano di sospendere tutti quanti gli attacchi. Però questa sera, in una nota proprio dell'ufficio del premier israeliano, si legge la sospensione degli attacchi non vuol dire il ritiro delle forze dal sud del Libano. Forze israeliane che rimarranno per tutto il tempo necessario. Però è stata un'altra giornata di pesanti bombardamenti. Secondo il Ministero della Salute libanese, da

0: quando è cominciato il cessate il fuoco, il presunto cessate il fuoco, ieri pomeriggio, sono state più di 80 le vittime. Insomma, una situazione veramente insostenibile. E poi c'è lo scambio di accuse tra l'esercito israeliano, che dice abbiamo risposto al lancio di circa 50 attacchi da parte di Hezbollah, e Hezbollah che dice è Israele che continua a violare la tregua. Insomma, in tutto questo si capirà nei prossimi giorni che cosa accadrà. Per il momento, quindi, gli attacchi da parte almeno di Israele si fermano. Vedremo se continueranno così, se continuerà così anche nei prossimi giorni. A te.
1: Torna a parlare di pace Papa Leone XIV, incontrando i giovani in piazza a Pavia. L'inviata è Vania De Luca.
2: L'amore fraterno è tanto importante, la carità verso tutti, il perdono, la riconciliazione, la pace.
3: Un viaggio alle radici della sua spiritualità, quello di Papa Leone a Pavia, dove da 13 secoli si conservano le reliquie di Sant'Agostino, oggi tolte dall'arca e collocate sull'altare della Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro. Non scoraggino le fatiche e il contesto secolarizzato, invita il Papa, si porti un annuncio gioioso e liberante per la vita e per la società.
2: Chiesa che cammina in mezzo alle fatiche e alle speranze della gente, esperta nell'arte di ascoltare e di accompagnare.
3: In Duomo altre reliquie, quelle di San Siro. Accoglienza, educazione, cultura, le parole scandite a Piazza Vittoria davanti alla cittadinanza. Cura della persona in comunità, chiede il Papa, con la sua dignità e i suoi valori che uniscono in un solo popolo e che sono alla base della Costituzione italiana.
2: Onorate sempre la dignità di ogni vita umana.
3: Città, una e per tutti, singolare e plurale, dove tutti sono invitati a partecipare alla vita cittadina, con dedizione e servizio, davanti a forme di degrado e di analfabetismo civico.
4: Da qui a Sant'Angelo Lodigiano, città natia di Santa Francesca Cabrini, patrona dei migranti.
3: Missionaria negli Stati Uniti tra 8 e 900, un riferimento per migliaia di immigrati italiani di più generazioni. Dio vuole che nessuno soffra, il messaggio lasciato al centro di adroterapia oncologica di Pavia.
1: Basta a condotte irresponsabili. In occasione della giornata mondiale del rifugiato, il capo dello Stato si rivolge alla comunità internazionale, cui chiede un atto di responsabilità. I migranti, scrive nel suo messaggio Mattarella, vivono un'angosciosa condizione di fragilità e vulnerabilità, sfruttata da organizzazioni criminali senza scrupoli. E proprio sui migranti le associazioni denunciano l'alto rischio di una compressione dei diritti dopo l'approvazione del nuovo patto europeo per l'asilo. Sentiamo Iari Pilati.
5: Loro in Italia o in Europa non arriveranno mai. Li ha riportati a riva la corrente. 15 corpi sulla costa di Tobruk, altri 35 sarebbero dispersi. Viaggiavano verso paesi ricchi, ma su 10 persone in fuga nel mondo, quasi 7 vivono in realtà ospiti di paesi a basso o medio reddito, dati dell'Agenzia per i Rifugiati dell'ONU, secondo cui nel 2025 erano 117 milioni le persone costrette a scappare. In Italia ci sono 132.000 soggetti in protezione internazionale e il doppio di richiedenti asilo. Il nuovo patto europeo per la migrazione e l'asilo, in vigore da 8 giorni, prevede una procedura accelerata in frontiera per valutare le richieste infondate.
6: Sicuramente in contrasto con diversi principi, tra cui quello del diritto a un ricorso effettivo, quello di un esame competente delle domande. È una sostanziale sterilizzazione del diritto d'asilo. Di fatto si vuole cancellarlo, ma siccome non possiamo cancellarlo, visto che siamo il continente dei diritti umani o quello dello Stato di diritto, lo si svuota dall'interno.
5: Altra cosa sono i centri in Albania per il rimpatrio degli espulsi, ma per Schiavone, tra i massimi esperti di diritto dell'immigrazione, la direzione politica è identica a quella della compressione dei diritti, di cui la procedura europea accelerata per i richiedenti asilo è il provvedimento più evidente.
6: Rischia di eliminare decine di migliaia di persone che poi però rimangono sul territorio. Non è affatto una misura di sicurezza, al contrario è una misura iniqua e che rischia di trasformarsi anche in una vera e propria bomba sociale.
1: Una turista italiana, Francesca Valentino, è morta nell'incendio che ha devastato un resort a Santo Domingo. Il servizio di Romana Fabrizi.
7: If you have a passport, Se avete soldi e passaporto prendeteli e uscite rapidamente, dice il personale dell'albergo, si bussa porta a porta. Così viene dato l'allarme, secondo le prime testimonianze, e in fretta le persone lasciano le loro stanze. L'incendio scoppia sul retro, intorno alle 11, divampa velocemente, probabilmente per il vento. Prendono fuoco le strutture di paglia e legno. Fiamme e fumo travolgono in pochi minuti il resort Viva Dominicus Beach di Baia Ibe sul mare di Santo Domingo. 1700 persone vengono allontanate, gli ospiti scappano verso il mare. I vigili del fuoco arrivano con mezzi pesanti, ma ci vuole tempo prima che riescano a domare le fiamme.
8: There's flames all the way down to the beach.
7: E il fuoco arriva fino alla spiaggia. È lì che viene presa da una crisi respiratoria e perde la vita Francesca Valentino, italiana, 46 anni, di Caserta. Aveva vissuto a lungo sull'isola, poi era tornata in Italia. Ora era in vacanza con il marito e due figlie. La Farnesina è al lavoro e alcuni dei nostri connazionali sono già rientrati in Italia.
9: Non è scattato nessun allarme che ci ha avvisato. Per fortuna c'erano i turisti che tra di noi ci siamo aiutati e abbiamo iniziato a bussare le persone per farli uscire.
10: Io all'inizio non avevo neanche capito cosa stesse succedendo, perché appunto abbiamo visto tutte le persone correre con gli zaini, valigie, vicino alla spiaggia.
7: Ed è così che appare la struttura dalle riprese fatte con i droni, distrutta dal fuoco, uno scheletro enorme di polvere e cenere.
1: Adele Cobelli era una giovane promessa del ciclismo, è morta a 14 anni alla Vissi in Trentino, travolta da un'auto che avrebbe invaso la corsia opposta. La procura indaga per omicidio stradale. Sentiamo Francesca Malaguti.
11: Era stata sbalzata oltre il guardrail nel vigneto sottostante la bicicletta di Adele. Anche lei ha fatto lo stesso volo di metri, fatale, ed è morta sul colpo. L'impatto con l'auto è avvenuto qui, dopo una curva, in un tratto di questa provinciale con il limite dei 50 all'ora, dove la ragazza si stava allenando sulla bici da corsa.
12: Ho mandato mia nuora con un lenzuolo perché ho sentito che chiedevano un lenzuolo e ho capito subito che l'incidente era di quelli gravi.
11: C'era un ragazzo alla guida del veicolo, non era solo a bordo. Secondo i primi rilievi, avrebbe invaso la corsia opposta centrando in pieno la giovane di 14 anni, promessa della mountain bike, che stava scendendo a valle. La procura di Trento ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. La morte di Adele Cobelli, che tutti conoscevano alla Vis e qui nella frazione di Pressano dove viveva, lascia un vuoto nel cuore della comunità. Riposa in pace, nostra piccola grande atleta, non abbiamo proprio parole, si legge sulla pagina social della società con cui si allenava.
13: È difficile trovare le parole proprio, perché non ci sono parole, credo. E è davvero un lutto tremendo per tutta la comunità, siamo tutti addoloratissimi, sono anche i miei amici.
11: La tragedia di Adele ricorda molto da vicino quella di Sara Piffer, giovane ciclista travolta e uccisa da un automobilista a pochi chilometri di distanza, a Mezzocorona, a gennaio dell'anno scorso.
1: È stato fermato il presunto responsabile di un altro incidente stradale avvenuto la scorsa notte in Versilia, dove Gabriele Martini, di 17 anni, è morto dopo essere stato travolto in scooter da un SUV che faceva inversione, ferito un amico della vittima. Dopo l'impatto, il conducente, di 27 anni, era fuggito a piedi per poi consegnarsi ore dopo ad una volante della polizia a Forte dei Marmi. Le due sorelle scomparse in Abruzzo dalla casa famiglia, è stato sentito in caserma in qualità di testimone alla presenza dei procuratori Sulmona il fidanzato di Alisia e i suoi coinquilini. Sentiamo Maria Chiara Grandis.
14: In mattinata l'arrivo del magistrato che conduce le indagini fa pensare a una svolta. Purtroppo non è così.
15: E sicuramente non sono qua perché si trovano tra due minuti. Sono qua per stare delle attività.
14: Attività che qui a Villetta Barrea vanno avanti per tutto il giorno. Sopralluoghi nei posti frequentati dalle sorelle di 12 e 16 anni scomparse ormai due settimane fa. Nella caserma dei carabinieri viene sentito a lungo dal procuratore, come persona informata sui fatti, Youssef, il fidanzato di Alisia, che nei giorni scorsi, anche davanti alle telecamere, aveva fatto ipotesi su dove lei e Sara potessero trovarsi. Ascoltati anche gli amici che vivono con lui.
16: Siamo venuti a lavorare, non abbiamo ancora finito, ci sono gli altri, non c'è nessun indagato.
14: In paese sono in molti a pensare che le ragazze siano state aiutate da qualcuno, forse a salire a bordo di un'auto che le avrebbe portate via. Quella notte, hanno confermato gli inquirenti, le telecamere ne hanno inquadrate tre. Difficile però identificarle, visto il buio. Risentiti anche operatori e ospiti della casa famiglia di Civitella Alfedena, dove vivevano Sara e Alisia. Le ricerche sono proseguite anche oggi, questa volta lungo i sentieri intorno al lago. Sullo sfondo un paesaggio da fiaba, che sembra però aver inghiottito le due giovani sorelle.
1: È partito oggi il Cammino 44, che ripercorre i luoghi delle stragi nazifasciste.

0: visse da Sant'Anna di Stazzema a Marzabotto. Allora lo vediamo nel servizio di Gabriele Carletti e poi la testimonianza di uno dei sopravvissuti.
1: Oggi abbiamo visto miniere, fiumi, ponti antichi, una vegetazione rigogliosa, persone che hanno vissuto qui e che ci hanno raccontato la storia dei nonni che non ci sono più.
2: Sono i pionieri di un cammino della memoria, nei boschi, nei borghi marchiati dalla furia nazifascista. 13 tappe da Sant'Anna di Stazzema a Marzabotto, dalla Toscana all'Emilia lungo la linea gotica. 188 chilometri, più di 1300 tombe e vittime civili delle stragi.
3: Il passato deve essere poi uno sprone per un futuro migliore.
2: I sentieri battuti dagli sfollati che dalla Versilia cercarono riparo nel fitto delle Alpi Apuane invece vennero massacrati. Il borgo Sant'Anna di Stazzema, popolato solo di anziani, donne e bambini, 400 i morti.
4: Nel momento in cui stai tanto sui sentieri, sul luogo, hai la consapevolezza di quello che è successo più che leggere magari la pagina di un libro.
2: Cammino 44 è anche un modo per rivitalizzare un'Italia minore dove pernottare e mangiare tra una tappa e l'altra. La cartellonistica sarà pronta dopo l'estate.
5: Anche in un percorso di grandissima bellezza, di silenzio, di riflessione, per un turismo lento.
2: Loro sono i primi 30 iscritti ad arrampicarsi sui fianchi di queste montagne un tempo spogliate dalle miniere.
6: Il borghettino che c'è andando da questa parte qui si chiama Borgo Parigi perché l'Edem era francese. E quindi qui ci abitavano gli amministratori che se l'erano portati dalla Francia.
2: Luoghi di fatica, dolore, resistenza e speranza.
7: Tutti giù per terra.
8: Noi bambini il giorno prima giocavamo tranquillamente in piazza della chiesa a fare il giro tondo. Invece purtroppo la mattina del 12 è avvenuta tutta questa tragedia degli innocenti. A un certo punto vidi mia madre in prossimità della porta. Ha cercato di attirare su di sé il tedesco perché se mi avesse visto mi avrebbe messo insieme agli altri. Lei non lo poteva permettere. Cosa fece? Con suo atto di coraggio, l'unica arma che aveva, prese il suo zoccolo e lo scagliò contro il carnefice, lo colpì, ebbe un'altra scarica di mitraglia e morì davanti ai miei occhi. La mia mamma si chiamava Jenny Bibolotti Marsili, aveva 28 anni. Ogni tanto quando vedo i telegiornali che vedo questi bambini presi per mano da parte dei genitori, mi rivedo naturalmente nell'epoca del 44 quando scappavo insieme alla mia mamma. Vado nelle scuole perché almeno le nuove generazioni sappiano trarre dalle nostre memorie la capacità di percorrere una vita tranquilla per la libertà, per la democrazia e per la parola universale pace.
0: Da lavoratori licenziati a imprenditore, la storia della Cupla Green, azienda pugliese di stoviglie posate, ora riconvertite in bioplastica, grazie ad un progetto di rilancio gestito dagli ex dipendenti. Sentiamo Rebecca Samonà.
9: Noi siamo vittime dell'ennesima chiusura di uno stabilimento nella zona industriale di Manfredonia, però ci abbiamo creduto, ci abbiamo lottato ed oggi siamo qui a ripartire con la produzione.
10: Riavviano le macchine gli addetti della ex Dopla di Manfredonia. Erano stati licenziati nel 2023. La loro azienda produceva stoviglie di plastica usa e getta ed è andata in crisi dopo le nuove norme europee in materia di standard ambientali. Ora invece i lavoratori l'attività l'hanno fatta rinascere grazie al meccanismo del Workers Buyout con il sostegno di LegaCoop, del fondo pubblico CFI e di Palumbos, la società che ha acquistato all'asta il sito. Dall'operazione in cui sono stati investiti finora 3 milioni e mezzo di euro è nata una cooperativa che sta muovendo i primi passi, la Copla Green, in cui i lavoratori stessi, attualmente una ventina, hanno investito risorse proprie fra liquidazione e assegno di disoccupazione.
9: Oggi noi stiamo facendo un percorso di riconversione, stiamo andando verso il bio e quindi speriamo di poter tornare sul mercato come eravamo anni fa. Grandi aziende sono venute qua, hanno sfruttato il contratto d'aria e poi ci hanno lasciato senza niente. Noi invece siamo stati più testardi, ci avevamo creduto ed oggi siamo qui a festeggiare.
0: Il grande caldo non ha fermato le migliaia di persone che hanno partecipato al Pride di Roma. 30 carri hanno sfilato per le vie del centro tra musica e balli nel nome dei diritti civili. Per noi c'era Francesca Sancin.
11: Cominciamo le veri quando torno al mio paese, le madonne nelle chiese, quando torno al basta amare, voler bene, in qualsiasi forma sia.
12: Perché l'amore è di ogni colore e i bambini lo sanno molto meglio di noi.
13: Per mano, la musica, 1000 decibel, sole e colori, una festa che si scatena nel cuore di Roma, nel corteo anche le ambasciatrici del Pride.
14: Euforia al 1000 per 1000, apoteosi della gioia.
13: Migliaia di persone, 30 carri, un palcoscenico all'aperto per chiedere diritti che nella vita di tutti i giorni non sembrano ancora pienamente riconosciuti.
15: Sono una mamma fortunata, sì, per i diritti che hanno anche mio figlio, che può guidare e essere curato, come ha detto Vannacci.
13: La Repubblica di chi la abita è lo slogan della manifestazione, una Repubblica che festeggia gli 80 anni, dove le persone LGBTQ+ non vogliono sentirsi, dicono, cittadini di serie B.
16: Repubblica è anche partecipazione attiva, quindi se i giovani soprattutto non partecipano, non c'è futuro.
17: Senti che manca di più nella tua vita, se c'è qualcosa?
18: Ma anche solo stare tranquillo in giro, spesso e volentieri non siamo totalmente tranquilli, la verità è quella.
17: Paura di aggressioni?
18: Intanto sì.
17: Che futuro volete?
19: Beh, un futuro con un matrimonio egualitario, con il diritto all'adozione, ma non perché bisogna scardinare la famiglia tradizionale, i diritti non sono una torta, quindi non c'è da dividere nulla.
0: Ai mondiali di calcio, ieri a bordo campo c'erano i due allenatori italiani, da una parte Montella con la delusione per la Turchia, dall'altra Ancelotti con il ritrovato sorriso del Brasile. Stasera la storica partita Giappone-Tunisia a San Francisco ce l'ha inviato Riccardo Porcu.
20: Sì, è stato un risveglio amaro qui a San Francisco per Vincenzo Montella e la sua Turchia, che ieri contro il Paraguay, nonostante la superiorità numerica per un tempo, per la prima espulsione di questo mondiale per delle parole dette con la mano davanti alla bocca, non è riuscita neanche a pareggiare, nonostante 62 tiri, 0 gol in due partite. È un record negativo che non si era mai visto all'interno di un mondiale. Per questo motivo la Turchia torna a casa e rischia di essere anche finita l'avventura a Istanbul proprio di Montella. Oggi la giornata si apre in questi minuti con Olanda-Svezia, poi la Germania cercherà di ripetersi dopo il 7-1 contro Curaçao, giocando contro la Costa d'Avorio. Proprio la piccola nazione caraibica cercherà di rifarsi contro l'Ecuador. Infine, nella mattinata italiana alle 6 del mattino, una partita che è storica, Giappone-Tunisia, perché è la numero 1000 di un mondiale. La prima è stata circa 100 anni fa, nel 1930, Francia-Messico 4-1, ma altre partite vogliono essere storiche, come quella del Pride, prevista per il 26 di giugno tra Egitto ed Iran, due paesi che non solo non riconoscono i diritti civili, ma addirittura li perseguono. Vediamo come la comunità di San Francisco, comunità gay molto numerosa qui a San Francisco in California, reagisce a questa partita nel nostro servizio, e poi la gioia, la festa e l'euforia degli Stati Uniti d'America, che adesso ci credono davvero, con Massimo Veneziani.
21: È un monito sulla montagna che domina San Francisco, il triangolo rosa dei campi di sterminio nazisti, il simbolo usato per identificare i gay. Qui sanno che cosa c'è dietro la festa e i colori dell'arcobaleno. In certi contesti siamo ancora considerati estranei, lontani e certe volte stigmatizzati. Esporsi è sempre un atto di coraggio. Tra pochi giorni il mese del Pride coinciderà con la partita scelta dalla FIFA per i diritti LGBTQ+, Iran-Egitto, due paesi dove l'omosessualità non è riconosciuta, ma anzi per seguita. A San Francisco hanno già vissuto il dolore per l'omicidio di Harvey Milk, il primo politico apertamente gay ad essere eletto a una carica pubblica. Tim ha 74 anni, si è trasferito da ragazzo davanti allo storico negozio di Milk. È sempre stato il quartiere omosessuale. Lui era la voce di tutti noi. Volevamo solo essere visti ed essere accettati. Siamo tutti persone. Le partite si possono guardare anche così, tra le bancarelle o sotto le casse. Il bello di ogni mondiale è che la politica può restare sullo sfondo, il calcio unisce e non allontana. Spesso si ha paura, si pensa che dopo aver rivelato la propria sessualità il mondo finisca, che tutto dopo sarà sicuramente peggio. Non è così. Un quartiere è una città in continuo cambiamento, con un solo mantra: inclusione e accoglienza. Da qui è difficile pensare a un mondo di barriere e di imposizioni. All'inizio abbiamo tutti pensato: non possiamo farlo. Invece è una grande opportunità. Sia l'Egitto che l'Iran non sono affatto felici. Bene, questa può diventare un'occasione per mettere al centro il tema e per non rendere più l'omosessualità un tabù anche in quei paesi.
22: C'era Tony Meola dal New Jersey, figlio di un immigrato irpino, un incrocio tra un attore di Baywatch e un bodybuilder. Pettinatura coraggiosa, l'avventura degli USA Italia 90 iniziava con lui tra i pali. Uscirono al primo turno. Non si poteva chiedere troppo a una nazione dove si aveva più confidenza con il pallone tra le mani, magari ovale, che tra i piedi.

0: The opening ceremonies.
1: Primo rilancio nel 1994. 19 giugno, cerimonia inaugurale e Diana Ross che dimostra così il rapporto degli americani col pallone. In quella nazionale c'era Alexi Lalas, ricordato per la barba e la chitarra. Giocò anche a Padova.
2: Io sono un piccolo giocatore nel mondo del calcio.
1: Memorabile l'esibizione negli studi Rai. Negli anni arrivarono Landon Donovan, Clint Dempsey, Claudio Reina. Li incontrammo nel 2006, anzi, per la precisione, il naso di McBride incontrò il gomito di De Rossi. Il calcio hot dog e patatine è cresciuto, per l'Economist è il terzo sport più seguito negli USA. Ora i nuovi eroi sono Richards, McKennie, Pulisic. All'esordio battono il Paraguay, ieri stendono l'Australia. C'è poi Mauricio Pochettino, che è americano ma solo in senso continentale. Argentino puro sangue, abbraccia i suoi per i sedicesimi raggiunti. Possono vincere il mondiale?
3: Yes.
4: Okay.
1: Ibrahimovic dice sì, presto per sbilanciarsi. Comunque si festeggia.
4: Il pianista e compositore Ludovico Einaudi omaggia il tempo sospeso dell'estate con 4 concerti per il Roma Summer Fest. Sentiamolo con Martina Proietti.
5: Riempire grandi spazi con una musica fatta di silenzi. Ludovico Einaudi porta a Roma Summer Fest dell'Auditorium Parco della Musica per 4 serate, tutte sold out, il suo The Summer Portraits. Ricordi, paesaggi, fotografie, soprattutto atmosfere mediterranee trasformate in melodie.
3: La musica poi nasce sempre da dei ricordi, da delle esperienze che sono fatte, che in parte riguardano la vita privata.
5: Sul palco, insieme a una formazione di 10 musicisti, c'è anche il figlio Leo Einaudi, protagonista di un dialogo artistico che negli ultimi anni ha dato vita ad un progetto nuovo, una rilettura del repertorio del padre, capace di unire linguaggi diversi.
3: Con mio figlio Leo abbiamo sempre collaborato e quindi l'anno scorso è nata l'idea di fare rivisitare a lui dei miei brani e quindi lui ha fatto una specie di rework del mio lavoro.
5: Il tour estivo arriva dopo il successo del Piano Solo Tour, che ha registrato il tutto esaurito nei principali teatri europei, dalla Royal Albert Hall di Londra a Berlino, passando per Parigi e Vienna. Un viaggio che continua prima in Europa con la band, poi negli Stati Uniti ancora da solo sul palco.
3: È una dimensione molto più intima che io descrivo come dei disegni a matita molto dettagliati di questo rapporto intimo con il pianoforte e anche col pubblico.
4: Pochi minuti prima della mezzanotte c'è il nostro TG3 Mondo, ora le edizioni regionali. Grazie per essere stati con noi, una buona serata.

0: Da AMD c'è la promo anniversario con sconti fino al 40%. Fino al 28 giugno trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello a 1,99€.
1: AMD, buona spesa Italia.
2: Thanks.
3: Please be back. Please be back. Henri, again.
4: Ah, sì?
5: Sì, in ballona ora.
0: Con il Mondiale FIFA menù da 10,99€ hai uno dei sei bicchieri leggendari.

0: un super 5G.
1: Un servizio affidabile all'estero, come in Italia.
2: Una tariffa chiara per sempre.
3: Ah, ho Coop Voce.
4: L'operatore che ti dà di più è quello che ti dà meno pensieri. Attiva Turbo 200. Meno pensieri, più Coop Voce. Yeah, Baker is on the move. He cuts inside. Yeah,

Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, invece, navigando con la Nina e la

0: Maria sull'App Family ha trovato l'America, tantissimi sconti esclusivi. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno, 140 grammi, fresche fette, a 1,49€.
1: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
2: Nuovo Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Shake to Shine. Per un capello visibilmente riparato, 100 ore di luminosità, 3 giorni di controllo del crespo, senza appesantire. Absolute Repair Molecular Olio Bifasico, da L'Oréal Professionnel.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come polpa di pomodoro Mutti a 1,19€ e cuscino cervicale a 6,99€. Lidl vale davvero.
4: Che cosa vale oro per te? Stare bene anche quando ti metti alla prova. C'è Solgar Oligo Mega Plus per te, con magnesio. Alimenta la tua energia. Solgar, find your gold.
5: Zuccheri aggiunti?
6: Senza.
5: Dolcificanti?
6: Senza.
5: Lattosio?
6: Senza.
5: Denso, ricco, pieno, buono. Fai il True Blend. Buono in tutti i sensi.

0: Lascia marito e due figlie, Francesca Valentino, 46 anni, di Caserta, unica vittima dell'incendio del resort di Santo Domingo, in cui era in vacanza. Napoli alza la voce e il volume per mostrare solidarietà al popolo palestinese, all'ex base NATO 36 tra musicisti e attori per il concerto Life for Gaza. L'allarme di climatologi ed esperti, metà delle spiagge italiane sono destinate a sparire entro il 2100 a causa del cambiamento climatico. Tra i ricordi di famiglie e fantasmi del passato, al Napoli Teatro Festival, sul palco del Mercadante, si intrecciano storie di incontri e di vendette. Nel secolo di gol del calcio Napoli, un capitolo forse più lo merita Diego Armando Maradona, icona del pallone in azzurro e in albiceleste, ma nessun paragone tra il PIB e la pulce. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione regionale della RAI. È morta per una crisi respiratoria dovuta al fumo dell'incendio nel resort in cui era in vacanza a Santo Domingo Francesca Valentino. Il dolore di chi la conosceva nel servizio di Ivan Palumbo.
1: Il grigio del fumo che sale, lasciando a terra le chiazze rosse del fuoco, cancella, avanzando rapidamente, l'azzurro paradisiaco del mare. Un contrasto di colori infernale, distruttivo. Francesca Valentino ha trovato la morte qui, nel posto che le aveva dato una nuova vita. Ballerina e insegnante di danza, qui a Baia Ibe, Santo Domingo, aveva vissuto a lungo e conosciuto suo marito, domenicano. Qui tornava ogni anno in vacanza, dopo aver scelto la sua Caserta per aprire un bed and breakfast in centro, salvo poi dedicarsi completamente alla famiglia. Lascia due bambine di 10 e 4 anni, lei ne avrebbe compiuti 46 tra pochi giorni. Un angelo, sempre solare, è il ricordo di chi la conosceva.
2: Noi siamo cresciute insieme, quindi ci vedevamo tutti i giorni, la chiacchiera, il saluto, passava per il negozio, una bravissima mamma, una persona speciale.
1: L'incendio che ha spazzato via il resort sarebbe scoppiato nell'area che ospita la mensa, secondo il racconto di alcuni testimoni. Non sono suonati allarmi, dicono, abbiamo bussato alle porte dei bungalow per avvertire gli altri. I tetti di paglia hanno facilitato la propagazione delle fiamme. Tra i circa 1700 turisti in fuga c'era anche Francesca. È arrivata sulla spiaggia, fatale però, il monossido di carbonio inalato, inutile il trasferimento in ospedale. Molti dei 285 italiani ospiti della struttura sono già rientrati.
0: Tre poliziotti sono stati arrestati a Napoli con le accuse di estorsione, di utilizzo illecito delle banche, dati di servizio. I dettagli con Giovanni Messina.
3: Si terranno lunedì prossimo gli interrogatori di garanzia dei tre poliziotti arrestati dai colleghi della squadra mobile di Napoli con l'accusa di essersi impossessati di un'ingente somma di denaro durante un controllo. I fatti si riferiscono allo scorso settembre, all'uscita di un centro commerciale gestito da cittadini cinesi a Gianturco, periferia orientale del capoluogo partenopeo. I tre fermano un'auto con a bordo un imprenditore già coinvolto in un'inchiesta per riciclaggio e quindi già monitorato e filmato. Minacciano di arrestarlo e si fanno consegnare 90.000 euro in contanti che secondo i PM della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli poi avrebbero intascato. I colleghi della squadra mobile, diretti da Mario Grassia, ascoltano gli indagati, li riconoscono e li arrestano con l'accusa di estorsione aggravata, rivelazione di segreto d'ufficio e accesso abusivo a sistemi informatici. Avrebbero utilizzato le banche dati a loro disposizione per ragioni di servizio per passare a terzi notizie su fatti coperti da segreto investigativo.
0: Di nuovo vandalizzata la telecamera di sorveglianza degli accessi al porto di Baia, la quarta volta che accade, denuncia il sindaco di Bacoli, Iosi Della Ragione. Lo ascoltiamo nel servizio di Fabio Forlano.
4: Non ci faremo intimidire, dice il sindaco di Bacoli, Iosi Della Ragione, dopo che nella notte tra giovedì e venerdì è stato di nuovo vandalizzato il sistema di videosorveglianza all'ingresso del porto di Baia.
5: Noi non faremo nessun passo indietro e già nei prossimi giorni ripristineremo la telecamera e attraverso sicuramente l'impegno delle forze dell'ordine e del prefetto, che ringrazio, si individueranno i responsabili di questo scempio.
4: È già la quarta volta che succede, sottolinea il sindaco. C'è a chi non piacciono né regole né controlli.
5: Sul porto abbiamo messo in campo azioni negli anni rigorose per distruggere un processo di parcheggiatori abusivi che vandalizzava il porto, per mettere fine all'assedio del porto della città con i trasporti eccezionali di barche e soprattutto stiamo riconvertendo il demanio marittimo, una nuova idea della gestione del demanio pubblico con le spiagge libere e anche con la nautica che nei luoghi di ormeggio e noleggio di barche vedrà una gestione pubblica e non più affidata solo ai privati.
4: Da questo fine settimana e per tutti i weekend e i giorni festivi fino al 6 settembre al porto di Baia è stato riattivato il varco ZTL.
0: È iniziato nel pomeriggio al Parco San Laise di Agnano il festival Life for Gaza, oltre 36 artisti tra musicisti e attori sul palco, il programma di spettacoli aperto da un talk sulla situazione nei territori palestinesi. Vediamo con Ettore De Lorenzo.
6: Quarta edizione di Life for Gaza qui all'ex Basenato, al campo San Laise di Bagnoli. C'è già tantissima gente per una serata importante a sostegno delle popolazioni che ancora soffrono le pene dell'inferno, possiamo dirlo, a Gaza. Noi siamo con Omar Sulemai, che è il rappresentante della comunità palestinese a Napoli e in Campania. Omar, è sempre più importante un evento del genere per svegliare un po' le coscienze che a volte forse si addormentano un po'.
7: È ancora più importante dall'ottobre dell'anno scorso, quando hanno fatto credere a tutta a tutto il mondo che c'è un cessato il fuoco a Gaza. La gente continua a morire, il genocidio continua, i aiuti umanitari non entrano, quindi è ancora più necessario e più impellente e urgente parlare di Palestina, di quello che succede a Gaza.
6: Sono tantissimi gli artisti che si alterneranno sul palco, Ascanio Celestini, ne cito soltanto alcuni, Bisca, Elisabetta Serio, Fabrizio Gifuni, Foia, Gianfranco Gallo, Massimiliano Gallo, Nello Mascia, Lino Musella e davvero tanti altri, ma poi ci sono anche tanti collegamenti e ospiti illustri come Francesca Albanese, Gabriele Salvatores, Mimmo Lucano e tanti altri. E i fondi che saranno raccolti questa sera dove andranno, Omar?
7: Andranno a una onlus, si chiama Gazzella, che dall'ottobre dell'anno scorso ha costruito 5 scuole, in modo di dire sono fatte con zinco, qualche mattonella, ma un posto sicuro dove i ragazzi e i bambini possono leggere, scrivere e imparare appunto a mancanza di scuole appunto.
6: Omar, ovviamente abbiamo detto quarta edizione come se fosse un festival di... In realtà ci auguriamo che non ci sia una quinta, che non ci sia mai più bisogno di un evento così.
7: Mi auguro di no, mi auguro al prossimo, festeggiamo la pace in Palestina, lo Stato di Palestina.
6: Grazie. Grazie.
0: Per la giornata mondiale del rifugiato, corteo a Napoli del Movimento Migranti e Rifugiati, le loro richieste nel servizio di Alessio Aversa.
8: È l'unico modo per sconfiggere chi oggi sta provando ad alimentare l'odio.
9: Manifestazione a Napoli in occasione della giornata mondiale del rifugiato. In piazza il movimento Migranti Napoli insieme a diverse associazioni del movimento antirazzista. Il corteo, partito da piazza Garibaldi, ha percorso le vie della città per chiedere maggiori tutele per i migranti e politiche di accoglienza più efficaci.
10: Basta allo sfruttamento lavorativo, basta all'aggressione che i nostri fratelli e le nostre sorelle continuano a subire.

0: in questo paese, motivo per cui siamo qui in piazza.
1: Tra le principali rivendicazioni la regolarizzazione delle persone che vivono e lavorano in Italia, il contrasto allo sfruttamento lavorativo e il diritto all'abitare.
2: Perché senza permesso di soggiorno non possiamo affittare case regolarmente, non possiamo avere un contratto di lavoro regolare.
3: Se prendiamo 2 ore all'ora, diciamo per un mese una persona può ritrovarsi con 200 euro, 250 euro, lavorando nei campi. È assurdo.
1: Al centro della mobilitazione è anche la richiesta di chiusura dei centri di permanenza per i rimpatri. Secondo gli organizzatori, i CPR rappresentano uno strumento inadeguato per la gestione dei flussi migratori e per le procedure di espulsione.
4: Invece di fare la rimigrazione, devono trovare la soluzione per il permesso di soggiorno, una casa dignitosa e un lavoro con contratto normale e un stipendio che può fare vivere le persone.
5: In crescita gli episodi di violenza sulle donne e i maltrattamenti in famiglia nel napoletano, un fenomeno su cui la magistratura pone forte attenzione. Francesca Martelli.
6: Alcune partigiane, finita la guerra, entrarono persino nell'assemblea costituente.
7: Parte con le parole di Paola Cortellesi, pronunciate davanti al Presidente della Repubblica Mattarella. Il 2 giugno il corso di formazione avviato a Palazzo di Giustizia di Napoli sulla violenza di genere.
8: Un fenomeno che purtroppo vede un incremento costante nel nostro distretto. Aumentano i maltrattamenti in famiglia, aumentano le violenze, aumentano i reati. Questo lo vediamo sia in primo grado nei tribunali che nella Corte d'Appello.
7: In Italia ogni 3 giorni una donna viene uccisa. La repressione non basta, spiega il procuratore generale di Napoli, Policastro.
9: La violenza di genere non si contrasta soltanto con l'azione giudiziaria, ma con un'azione sinergica e integrata e con la formazione.
7: Magistrati, avvocati, operatori sociali e sanitari insieme per costruire percorsi capaci di interrompere la spirale di violenza.
10: Ci dice l'Istat che il luogo più pericoloso per le donne è la casa. Il tentativo è ricordare alle donne che c'è una rete istituzionale che dà loro delle basi per scegliere di uscire dalla violenza.
5: Cambiamo argomento. Entro il 2100 la metà delle spiagge italiane scompariranno, colpa del cambiamento climatico e del riscaldamento globale, e anche il litorale partenopeo non sarà esente da questa trasformazione. Daniele Meloni.
11: Ondate di calore anomale seguite da altri fenomeni meteorologici estremi. Il cambiamento climatico impatta sulla vita quotidiana dell'uomo e sull'ambiente, specie sulle aree costiere, già particolarmente fragili ed esposte.
12: Come si può mitigare il cambiamento climatico su quest'area appunto molto fragile e delicata?
13: Adottando delle misure che vanno superare la nostra dipendenza dalle fonti fossili. Dopodiché ci sono dei piani di adattamento che devono essere attuati a livello nazionale, regionale e anche comunale.
11: Un problema, quello della mitigazione del cambiamento climatico, che colpisce anche le spiagge.
14: Scenari previsionali ci dicono che molte delle spiagge italiane, quasi la metà al 2100, sono condannate a scomparire, ovvero fondamentalmente si trovano in situazioni al di sotto del livello atteso del mare.
11: L'Agenda 2030 delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile mette l'accesso all'acqua e la tutela dell'ecosistema marino come 2 dei 17 obiettivi per migliorare la qualità della vita del genere umano.
12: Cosa si sta facendo realmente per arrivare a questo obiettivo?
15: Sempre troppo poco, sempre in modo frammentato. C'è da prendere in mano veramente la situazione, imparare a dire dei no sacrosanti, che vuol dire sì alla biodiversità, sì alla tutela ambientale, sì alla riduzione degli stress climatici.
5: Operazione antiabusivismo della sezione Chiaia dei Carabinieri di Napoli, sequestrati oltre 100 tra lettini e ombrelloni che venivano noleggiati illegalmente nelle spiagge circostanti la rotonda Diaz, riconducibili a soggetti residenti nelle traverse di via Riviera di Chiaia. Ora il teatro, 2 prime internazionali al Campania Teatro Festival con Victoria Ceplin e il drammaturgo colombiano Fabio Rubiano Orguera. Claudio Pappaiani.
16: Una prima mondiale, quella che Victoria Ceplin ha portato a Napoli per il Campania Teatro Festival. Sul palco del Teatro Mercadante, la straordinaria performer, figlia d'arte, insieme con il compagno di una vita, Jean-Baptiste Thierry, e i suoi figli, Aurelia e James, ha portato in scena la sua ultima produzione, Rendezvous. Racconta di un incontro al crocevia dell'immaginazione, dove i protagonisti hanno aperto il loro album dei ricordi, rivisitato, come in una traversata onirica, frammenti dei loro spettacoli del passato.

0: attesa sempre al Mercadante per la prima italiana di Labio de Liebre del drammaturgo colombiano Fabio Rubiano Orqueia, a 10 anni dal suo debutto. È la storia di Salvo Castello, un uomo condannato per aver commesso crimini atroci. Mentre sconta gli arresti domiciliari, riceve la visita dei fantasmi delle persone che ha assassinato e dei loro familiari.
1: È una dicotomia tra venganza e perdono.
2: È una dicotomia tra la vendetta e il perdono, su quale dei due sia più importante. È il confronto tra

0: su una selezione dei brani più conosciuti sia della sua carriera solista che con gli 883, un salto indietro nel tempo tra gli anni 80 e 90 con Napoli protagonista, come vediamo nelle immagini durante l'esecuzione del brano Gli anni, dove Max Pezzali ha omaggiato i campioni partenopei da Careca a Cavani, Lavezzi, Bruscolotti, sino naturalmente a Maradona, la cui raffigurazione in movimento grazie all'intelligenza artificiale ha sollevato un coro entusiasta. Maradona, l'icona, il mito, vincitore indiscusso di ogni possibile incontro su chi sia stato il miglior calciatore al mondo di sempre, come sostiene anche il giornalista Antonio Corbo, vediamo nel servizio di Gianfranco Coppola.
1: La storia è qui, lo stadio San Paolo Maradona, adesso 100 anni e oltre. Che significato ha una ricorrenza che sembrerebbe solo un fatto aritmetico?
2: La ricerca di una emozione non finta, ma spontanea, perché abbiamo cercato a Repubblica di ricostruire tante cose. Oggi la velocità è la nemica del nostro tempo. Io vedo i mondiali e mi dispiace che lo faccia anche alcuni nostri colleghi. Siccome loro sono cronisti e testimoni del loro tempo, di questo tempo, non fanno altro che elogiare Messi, ma tutto torna a ridimensionare Maradona, che invece è il mito. Non si può paragonare Maradona con gli altri giocatori, perché nessun calciatore ha dato una traccia del suo essere mito alla città che lo ha amato e lo ha ospitato. Per favore, durante questi mondiali risparmiate questi raffronti impliciti o così scoperti. Noi giornalisti cerchiamo di essere seri.
1: Provando a scendere nell'attualità, c'è molto o poco da stare allegri?
2: C'è molto da stare allegri perché c'è un ottimo allenatore, eccellente, che ha vinto, che sa vincere, che sa trarre il massimo dalla sua squadra. È venuto un allenatore che era l'unico che potesse prendere il Napoli, perché era tra Allegri e Italiano. Italiano ha fatto venire a Firenze e a Bologna, non è stato confermato né trattenuto. Allegri ha avuto un finale molto difficile, tormentato, concitato, però ha vinto, ha dimostrato di saper vincere, ha dimostrato di saper essere equilibrato e di rispettare l'azienda.
1: Tornando ai 100 anni del Napoli, ti chiedo, il presidente simbolo, il capitano simbolo, escluso Maradona che fa storia a parte, l'allenatore simbolo.
2: Sul presidente io vado su Ascarelli, capitano Giuliano.
1: L'allenatore?
2: Ti faccio un nome e ti sorprendo, Rino Marchesi.
0: La città di Sant'Agnello ha omaggiato la campionessa del volley Monica De Gennaro con la cittadinanza onoraria, al servizio di Giuseppe De Caro.
3: Il fenomeno della pallavolo, la ragazza d'oro, la campionessa che ha vinto tutto, il miglior libero al mondo. Semplicemente Monica De Gennaro è tornata a casa per ricevere la cittadinanza onoraria di Sant'Agnello.
4: C'è una storia fatta di sacrificio, c'è una storia fatta di lealtà sportiva, di etica dello sport, di dedizione, un esempio per i giovani, e questo per noi vale tanto.
3: Monica, emozionata per il riconoscimento, ha iniziato col volley nelle palestre della penisola sorrentina, palestre che rappresentano una nota dolente per la zona, con la squadra maschile di Sorrento che ha dovuto rinunciare alla Serie A2 conquistata sul campo per mancanza di un palazzetto adeguato alla categoria.
5: Io spero veramente vivamente che le amministrazioni comunali della zona fanno un passettino in avanti e vanno incontro a queste società che veramente ci mettono anima e cuore, ma soprattutto per dare un futuro a questi giovani.
3: Mochi, come tutti la conoscono, dopo i trionfi ad Olimpiade e Mondiale, ha lasciato la nazionale di Velasco e ora tifa per le ex compagne davanti alla TV.
5: È stato strano pensare di essere in vacanza e non raggiungerle in qualche tappa, però questo è il mio percorso, sono contenta delle scelte che ho fatto.
3: Nella prossima stagione De Gennaro giocherà ancora a Conegliano col consueto obiettivo vincere, ma un giorno potrebbe tornare a vivere a Sant'Agnello.
5: Parte della mia famiglia è qui e loro mi mancano sempre tantissimo e vedremo.
0: Nello di Costanzo ci racconta la storia di Simone Zullo da Halifax Sydney per diventare campione del mondo della pizza.
6: Simone Zullo, sei nativo di Alife, pizzaiolo emigrato in Australia. In questi giorni sei venuto a Napoli e cosa è successo?
7: Che ho vinto il campionato mondiale della pizza, erano più di 600 iscritti nella categoria napoletana STG, la categoria tradizionale.
6: La tua è una storia che parte da lontano.
7: Sì, sono andato in Australia e lì mi sono trovato in strada a ballare breakdance e freestyle con la pizza, e oggi ho una pizzeria che si trova a Sydney.
6: Come

0: È iniziata la tua carriera di pizzaiolo in Australia?
1: Ho iniziato a fare le pizze per strada e mi sono autocostruito un forno su un carrello.
0: Perché non avevi soldi, ovviamente.
1: Assolutamente no.
0: C'è una pizza che rappresenta l'Italia Sydney?
1: Sì, c'è una pizza che per me è molto importante, che viene dal Parco del Matese. E uso un olio che si chiama tonda del Matese e l'origano che viene sempre dal Matese. Quindi rappresenta me stesso e il mio territorio.
0: Alla luce della tua esperienza positiva, che messaggio vuoi dare ai giovani che vogliono mettersi in gioco?
1: Non smettere mai di sognare, anche se a volte è molto difficile raggiungere quel sogno, però non demordere mai, mai, mai.
0: Ti manca l'Italia?
2: È tutto.
1: Sempre, nel mio cuore è la mia nazione, quindi la amo.
3: Il meteo regionale è presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola.
4: Sulla Campania, locali fenomeni, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, condizioni di tempo stabile e soleggiato, in quasi totale assenza di nuvolosità. Sull'Appennino campano, ampi rasserenamenti, salvo temporanei annuvolamenti compatti nel pomeriggio con brevi rovesci. Sul Salernitano, occasionali piovaschi nelle ore pomeridiane lasceranno spazio ad ampie aperture.

0: tè? Immediatamente.
1: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale. La sete ha bisogno di tè. Tè San Benedetto, irresistibilmente tè.
2: Scopri le specialità, una nuova esperienza di gusto anche zero.
3: Tutti i sorrisi sono unici.
4: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili.
5: Ma il manuale non lo fa.
6: Passa ora al BIO.
4: La testina tonda ispirata dai dentisti raggiunge i punti dove il manuale non arriva.
7: Per una pulizia 100% più profonda.
8: Oral-B, accendi la pulizia perfetta.
9: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
10: Alex, maratona di House of the Dragon da te.
11: Perché sono simpatico, giusto?
10: No, perché è la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
11: Effettivamente.
12: Sky Wi-Fi, con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it o nei negozi Sky.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99€ al chilo.
14: Eurospin! La spesa intelligente!
15: Ragazze, qua tutto bene? Sto allattando Oli e per stasera è tutto confermato. A dopo.
16: Amore mio, buongiorno.
17: Mamma.
15: Andrea, puoi prendere il tablet e darlo ad Oli?
16: Tieni.
18: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
19: Quando il mal di testa ti annienta, ti isola e ti fa perdere i momenti più importanti, puoi provare Moment Act in capsule molli, piccole e facili da deglutire, grazie alla tecnologia liquida si assorbono rapide per combattere il mal di testa e i sintomi associati.

0: Moment Act, perché i bei momenti non possono aspettare. Da Angelini Pharma.
1: Questo è Brad Pitt. E ora che ho la tua attenzione, ecco tre vantaggi di Trade Republic. Conto corrente gratuito con carta. 3% di interesse sulla liquidità per i nuovi clienti. Investimenti a partire da un euro. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
2: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
3: Yeah, Baker is on the move. He cuts inside. Yeah,

0: Invictus and the new Elixir by Rabanne.
1: We are the champions.
2: C'è un tempo breve che sfugge, che si consuma tra le dita, e poi ci sono amori sconfinati che non trovano mai fine.
3: Che ci faccio qui? Martedì 21 e 20, Rai 3. Prosegue nell'estate di Rai 3 il viaggio di Mario Tozzi nel passato, presente e futuro della vita dei Sapiens.
4: È raro che i Sapiens trovino il tempo e il modo di conservare pezzi di natura, soprattutto vicino alle grandi città.
3: Con documentari straordinari e l'esplorazione di luoghi che hanno ancora molto da raccontare.
4: Abbiamo violentato il nostro territorio, l'abbiamo consumato a un ritmo insostenibile e poi ci lamentiamo se qualcuno ci presenta il conto.
3: Con Mario Tozzi, Sapiens Files, un solo pianeta. Da sabato 27 giugno alle 20:30, Rai 3.
5: È un'inchiesta che non racconta solo cosa sta accadendo, ma come può accadere a chiunque e soprattutto come difendersi.
6: Salvo Sottile conduce Far West, speciale Scam, l'industria della truffa. Domenica 28 giugno, seconda serata, Rai 3.

0: Noi oggi rappresentiamo lo scarto e la feccia e siamo orgogliosi di esserlo. Siamo orgogliosi di esserlo.
1: Parleremo di guerra. Ahimè.
2: Turkey! I'm baby one taxi! Move your body! Shake your body!
3: Avanti!
2: Aspetta un attimo! Move your body! Shake your body! Shake your body! È scoppiata, vai, lavora! Dai, Giotto, che ce la facciamo?
1: Come viene rappresentato l'anticristo? Viene rappresentato, viene immaginato nella figura del Signore delle Iene. C'è un coro di Iene, le Iene, coloro che divorano i cadaveri che ha prodotto questa sciagurata e nuova guerra.

0: hanno mandato tre proiettili e un mazzo di crisantemi, ma gli voglio lanciare un messaggio. Il mazzo di crisantemi, io, i carabinieri me l'hanno dato e l'ho portato al Camposanto da mio padre.
1: Se un sogno è un sogno di un singolo, può darsi che si realizzi, ma normalmente se il sogno è un sogno di tanti, normalmente questo sogno diventa realtà.
2: 3 anni dopo la tua morte, che cosa dirti? Beh, ringraziarti per i tuoi sogni che aiutano ad affrontare la realtà e qualche volta a misurarne la pochezza. Ma insomma, largo ai giovani, in famiglia ai figli e nipoti in gamba. Largo ai giovani e teniamoci stretto il passato. Sono stati anni belli i tuoi. Il prossimo 29 settembre avresti compiuto 90 anni.
3: E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia.
4: Una firma in calcio al modulo dove al punto 2 si richiede riconoscere e condividere i valori antifascisti alla base della Costituzione italiana. È una delle clausole di partecipazione alla fiera Più Libri, Più Liberi.
5: Attenti, eccomi alla parata. Lietissimo ne sono. Voi, miei iene, siete i vincitori. Un'era è cominciata. Mostrate il vostro valore. Non più in punta di piedi chiedete prede alla morte. Guai a chi striscia ancora. Con piede finalmente libero, pestatelo forte. È giunta l'ora.
6: Non esiste il femminicidio, perché un reato non è più o meno grave in base al sesso, al colore della pelle o alla religione di chi lo commette o di chi lo subisce. Questa è la vera parità di genere, questa è la vera parità tra uomo e donna, che una posizione di lavoro la si guadagna in base al merito e non in base a quanto uno ha sotto le mutande.
7: A lui ammazziamo con questo che abbiamo!
8: A lui ammazziamo con questo che abbiamo!
7: A lui ammazziamo con questo che abbiamo!
9: Noi facciamo la nostra parte, l'Europa è presente, l'Italia è presente per garantire il traffico marittimo nel Mar Rosso, con una presenza militare, la nostra marina militare guida, ma non eravamo, non siamo e non saremo in guerra con l'Iran.
10: Perché me lo provoca? Perché
11: ma
10: me
11: no,
10: lo...
11: ma non mi ricordavo il nome, non è
10: no,
11: colpa
10: su Terna,
11: mia.
10: Eccetera, cioè, cioè io... dando per scontato che fosse disinformato.
11: No, allora, ma onorevole... può capitare che uno non lo sappia cos'è, ma scusate, perché vi state offendendo?
12: No, però io sono piazza e me ne vado se continua così, ha capito?
10: Onorevole Lucaselli.
12: Perché se lei pensa che io vengo in televisione, non so che cos'è la Terna, io mi alzo e me ne vado, ha capito? Perché io questi insulti da lei no.
10: Allora grazie. Grazie, scusate, scusate un attimo.
12: Di parlare sul fatto che i rinnovabili in Italia non sono stati aumentati.
10: Allora, torni da me,
12: governo.
10: Boccoli.

0: ragazzi, mi dovete cambiare sta foto però.
1: Vabbè, Ciccio.
0: Ora ci dobbiamo lavorare davvero.
1: Ciccio, passiamo al Ciccio Style.
0: Andiamo al Ciccio Style, forza. Andiamo. Eccoci qua.
1: La mini Yamal.
0: Questa è la generazione Z, o no? È spettacolare. Allora, Yamal mi piace.
1: Lo sai che
0: mi piace
1: alfa.
0: Anche il modo di vestire lui, perché sono i giovani di oggi, no? Questi pantaloni larghi, questi giubbotti un po' particolare, poi sono convinto che quel giubbotto lì costa, se lo può permettere solo
1: 8.000,
0: lui.
1: 8.000 euro.
0: Costerà parecchio. L'unica cosa a cui devo fare riferimento è la borsa. La Minnie, io ti chiamerò, giuro che lo faccio, mi devi dire chi ti

0: ha messo ti ha detto di comprare quella borsa, perché io lo denuncio.
1: È inaccettabile che si debba avere un patentino ideologico per poter accedere ad una fiera del libro, altro che libertà di pensiero. Qui siamo alla pura censura.